il mond, su ne marstüri o sce profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, u sce a sonne ad una stad, par schwaza tot qua e c'è na fat, e na dünna vis bel be il c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laua spütz ils füms und sechs, il celes blau ma zur stistess, meis bösti diso che velsch goen u fara lunga seder c'è, am vegl respet o isa tema. E son i mariner tua da parsai e crai c'è piglia cum già da tai smaladida patria. E vegne cerchio ora in del mond, quai ce ne ad un voglio in fond,

Es un stat set ons sur mar, usch lunch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. L'inglu non esu ci bisco qua, par quai son è tornaccia. E forza feccia, il forza bric per lingue patria, alma in quel sic ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messi chance.

steilas, de Florin Darms. Las steilas lev caminen, tras il stir, dil sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni da dentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am cun ti ögliada un razz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bien-di, il sis, meu num e Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Sin l'autostrada a Tridisch a erda un accident con 4 vehicles en il tunnel Crapteig. En il sit alla Francia a furia un tornado, passa 40 persunas en venides blessadas. Il di comença oz con plievgia, pitard duai dar in an l'altra fase sui iva, a cui raiva la temperatura fino a 25 grads. Sin l'autostrada a Tridisch a ir su intermezzida un accident con 4 vehicles en il tunnel Crapteig. In automobilista 44 ons sei arrivas in il vial opost e collida con un auto che veniva in counter. Scola polizia cantonale a comunicà ai atras la forza della collision da ulteriores collisions en tut sein 4 vehicles veniz tonegiats. L'um da 44 ons ed in ulteriura persona in veniz blessats leva main. Il test alcohol sin base del flat del è sta positiv. La polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è stata serrada per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid l'auto vengen pia picciars. Ils costs per reparaturas sein ils ultims dus ons per part crescits per buna main schon canta per cient. Quai musa in analisa da comparis. S'augmental pi ferm sein tenor comparis ils costs per reparaziuns vid las portas da vos da l'auto. Da remplazar parts da l'auto, sco per exempel in a gish, na sei den tant betsch da venta usche char, qua sein ils costs augmentats per var 10%. Ragion per ils costs crescens sei a consunt la tecnica pi complexa ter autos moderns. Tarin don da parcar acna main simpel, possien per exempel errum per sensurs u autras parts dall'elettronica. In us gain all'exterior. In es sit alla Francia a furia in tornado en in a vischnanca da tiers dallas Pireneas. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persunas venides blessades, 15 d'ellas sein venides portades en l'ospidal. Pliras chasas sein venides tonegiades, ter prest 3000 chasades sei la forza elettrica stada interruta. Plinavant sein plirs aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Con nuove sanzioni vengono gli Stati Uniti interrompere tutte le entrate del regime iranais. Tenor il ministro da finanzas americano, Scott Bessent, per tutti le misure tranter autor consunt valurs da facultat, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent becch menziona. Il Stati Uniti appellation era ad autor staris documentaris quic economics in l'Iran. Quels che gidien dentanda l'Iran da guncir la sanctions, tu ein era survenir cestis a num della varta americana. En us restain tar il Stati Uniti. Els anstricia la Siria della lista da sustenider statals dal terror. Con quest pass vulins promover investitions. Per quai croden las sanctions contra la Siria, che era dapi prest schon canta ons in la lista. Schin paiais vala en els Stati Uniti sco sustenider del terrorism e si trander auters comandà da vender a quel rauba d'armazion e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actual main se chatten anc la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran in questa lista del Ministeri dell'Exterior American. E per finir anc tra il sport. L'en prima etapa da Montogna dalla Vuelta, la cursa da velo tras la Spagna, è ier venida interrotta, quai per via da ferma granella. Ils organisatori han comunicà che l'etapa venia annullata, uscia na dati ni in victur ni in porest.
2: La meteo.
1: Il dì comienza a zurtrac e per part anche con plievgia. E nel decorso del dì duai l'ora dar in an l'altra fase sui iva, quai con temperature maximale sta 25 gradi a Quira e 19 gradi in la Val Rhein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Del tot brand. Al prim dovri amo in caffè. Mesnom Livio Foffa. Zagevigim bundi.
2: RTR.

0: sas bles no ronia che mo mangia pischegn e l'oma ti dà tutta bella sonda i antarma co fussi con toast Hawaii l'ananas natural manch orde la sciacla da conservas e sco deserti l'ora amo un banana split oz as wenn die Ginge da hast du nebe in die weira kulinarik also nüllöste gummi o steiles da Michelin ma al da manger io hat's una rolla ich es hat's per exemple la di international dal banana split e chi da la inventa as americans natural ma in se claro ci ha da wenn schlüssel l'idea da torre una banana e da metterlo su in quella tot quai ci sacciata ai di la schiaffa fraida e je mania mai mi ci casa di una avant curcia io nein non hai mai mangia banana split io sono in the question non hai niente bananas basta ma oz di internazionale della banana split e oz era di internazionale della schiaccia da conserva in se una buona roba, oh? Senza sciacles da conservas, nu survivessen ciaciaders sdiz sin ciamona. E l'idea da conservar mangiativas in coppas e de las proteger contra germs e oxigen per ci resten lönch fitch freisches oder fitch lönch freisches, quella survivan ja tot, oh? O eras a tomaras, mudada da clima e da fatta a zonza il ciantun da mia schiaffa in cucina. E per quai festa giaini quisdi e a propos festa la sciacla da conserva esio l'eroe da mincia parti sta da spöl 1987 sulla caruna da schiaffa ed es a moduna freischa. Weisst du fardoncin? Speresti vu se sentiet bein i freischs? Adonto ci desamo bots, la sesi sai
1: che. Ehi, mamma, ti hai slamira. La mia donna che dà. Ehi, mamma, io le sdizzo cioè.

giganto insieme con Matthew, con Moma e son Seura, cioè vossas mamas. Cugina noz al cimello sco, tosta lei e banana split. La sesi di nuovo, buon dì.

Bellissimo ed un buon dì, quist mardi del 25 d'ottobre, e oggi avanti precis 50 anni, è scomparu un des albums de musica ci s'è vendu al da più de tot le storie da rock e da pop. Nempe l'album Boston della band Boston. Hai la band, a nom li stess sco la città e l'album a Ernom, e c'è scuola band e scuola città. Osa grande fantasia novena, come membro della band Pros Doms, per la paia musical. Ma in c'è un'epa differenza hits c'è blers che noi ce ne eravamo 50 tons doce quell'album è signore, sco per esempio qui. Amanda, oh, qui qui. More than a feeling. Io sa amo la domanda da quiz per voi. Sauti in c'è una città, c'è la band Boston, c'è ID 8-5-1 sul primo album, ci sono una Boston. Sauti in c'è una città, c'è la band Boston, è stata fondata. Tramite la vostra proposta, la vostra risposta, se non 79-200-7907 in c'è una città, è la band Boston, c'è ID 8-5-1 al primo album ci sono né Boston né da fondata 079-200-7907 e da Godonier dai un dici comincia con un buon sentimento se vuoi sapere la retta risposta e qui sono i Boston o dall'album Boston con More Than a Feeling.

Boston, la band che di avan precis 50 anni loro album de debut, ci sono nomne Air Boston, quai es schon bot sco schön pechen furner nomne si a bottia Paun. per c'ha nulla, e la risposta sulla nostra domanda da qui sin giù c'è la band Boston ci ha nomna loro primo album Boston in ida fondata. Naturalmente Air Boston, per fortuna nella New York, ves fatinir tot a mo più confus. Se, già vi un buon dì con pacas confusions.

0: Super High con Anywhere With You, nov qui però RTR ed es mardi a benura ed es stat las 6:30 e perciò non comenzi anche di bain informats di sera oz Maria Fieli.
1: Sin l'autostrada a Tridisch a ihr so enter mezzdi da ein accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteig, che sa chata da tiers da tusaun. Der l'accident en 2 persones venires blessades leva mein. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è stata serrata per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. En el sit de la Francia a furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persones venides blessades. Plin avant seien pliras chases venides tonegiades e pliras aeroports franzos ein gida combatter con disturbis per via del tornado. Il Stati Uniti han stricià la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass vulins promover investiziuns, per quai croden las sanctions contra la Siria, che era da pi prestiuncanta ons in la lista. Sin la lista se chatan actual main ancla Cuba, la Corea del Nord e l'Iran.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Ich bin ja mit einer Jacke, oder tratant in einer Jacke, so tant in T-Shirt, per wieder zu Domazin oder Vraut Pü, la Jacke. Ich bin ja mit einer Pellerina oder L'Umbrella. Die kommen zu nehmen, qua e l'amo con plöwe, durant la vau mezzdia, veni però allora vi pü süd, i er sulla lief. Domazin, poi però allora dar qua e l'ada ciò local, mainz uno c'è la plöviada. I di vignots vaira agreabel, qua era i dinzotz selva da temperaturas de fin 24 gradi, in sur selva fin 23 gradi, in engedina bassa fin 22 gradi, ed in engedina alta, raivenos las temperaturas sunt circa 19 gradi. Ai do quis dits, quis da semnes, quis mais da cialurs, esi simplemente B da sta süda ciao cun temperaturas agreablas. E adonta ci van verso ton, suni amo aquia. Ai, azuches, schiblan amo duna. E saut, c'hai uccecio quis qui es? Azu quai non es ben ucce, quai es propi un tipic ucce, oder un des tips d'ucces, ja, per mai sono tot be ucces, ma è dalla questa cisa che non sonora. E dice, schibla un ucce tota fat special. C'è nun, quai dall'aini giusto scoprassum qui a pro RTR.
2: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
0: Mes nom, respectivamente ornitolog, Livio Fofa. Meglio del tot.

0: Das ist ein Pimportant, da war Tschatscha, ich gemeinsam ja beim Bot, Clara Schluppetto, ma er al Spiel de Champagne. Ma c'hai masa puoi far con un Spiel de Champagne, si da vive in una città? Per esempio, Observer Uccess.
1: RTL Impuls.
0: Ops und Hanna Fluri.
2: Lampe so, soll già vigio un Spiel de Champagne per l'anniversario. A posto in Piccin, ci si può pigliar con sé in noi ci svo. Pel solit vien quist spievel però drovo in la posta da caffè. Ora sin l'opcia, col scondums sulla balustrada, guardant vers ils bösts a lur de lürt. El sta salda e spetta. Tut in una volta, ozel il spievel ed observa col ciosa in la distanza. El scut c'è da sanir, c'è e già giust vis una cratchla. C'è quella sai a ficcerera coincitet. Plein bramma e muossel in noce luce a zoppa. Sun sia telefonin o l'un'app per chatterar c'è cent ci tocce der c'è nun uce. C'è quei sai alla cana. Per me tu non tot quist uccels un po' simils. E bat però, c'è respetuosa fin c'è il prossimo smuosa. Cu c'è guard tres il spievel, vezzi eles grigias ci sbatten da vos un frustier. Poc più tard un cif sciur ci cu cor trentre las foglias. La baretta naira. Ella ha un cent fic melodius. Ci comincia tu da bass e diventa via più da dot. Per part in Tesla era il cento dot su Cels. Ella muossa una grande capabilità da adatter e tu con qui tirsa spezies las più de rasedas in Europa.

9 minuts da las 7 si flott ciò comenzato ar quist di cun RTR. Mardi as 21 da Washti, osas occupaini col più gran sportist dell'istoria svizzera Roger Federer. Ella guadagna tot in sia carriera. 20 titoli da Grand Slam, campione olimpic, milions da machines da caffè, sai vendu per vida del, per vida las reclamas, uras, el fa reclama per ciculata, ma ossa al un problem, nempe una ciaplina da velo. In un nuovo spot da reclama per la marca del Zalzers On, in Gicelle Zioer, Zaves partecipa, là va Roger Federer tras Basilea, con ses anterior, oder sün ses anterior, viadi do Founds da Münchenstein su pro la Halle da Trenamenti, in Gicelle tot a cominciato. Un bel film in sé, nostalgic, simpatic, bot perfetto, ma appunto. Bebot. Ses fans passa 1 million an schon wiesel spot da reclama sun nempe stutz schmorz i blers se gitten. L'internet es nempe da la vis tennis po Roger Federer rior senza ciaplina. Ma ir col velo quai no va propi nulla senza ciaplina. Qua es un pa scuscia tada i pogacciar fes las quarsas con un velo con rodinas da sostegno. Ma forza! Es qua è l'ultima grande sfida sportiva dalla carriera da Roger Federer. Ir col velo tras Basilea senza ciaplina e proar da survivor. Game, set e match per la ciaplina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienvenue, il est le 7. Mio nom è Maria Fieli, a cui date da nov per vus. Sin l'autostrada a Tredisch a ierda un accident con 4 vehicles en el tunnel Crapteig. En el sit de la Francia a furia in tornado passa 40 persones en veniras blessades. Il di comença oz con plievgia, pitard duai dar in anil autra fasa suieiva, a cuira raiva la temperatura fino a 24 grads. Sin l'autostrada a Tredisch a ier suenter mezzdì da un accident con 4 vehicles en el tunnel Crapteig, che s'acciata da Tiers da Tusaun. In automobilist da 44 ans sei arrivas in il vial opost e collida con un auto che veniva incunter. Scola polizia cantonale a comunicà aia tras la forza della collision da ulteriores collisions, en tut sein 4 vehicles venits donegiats. L'um da 44 ans ed in ulteriura persona en venits blessats levamein. Il test d'alcohol sin base dal flat dal è sta positiv. La polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tredisch tras il tunnel è stata serrata per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid l'auto vengen pie picciars. Ils custs per reparaturas sein ils ultims 2 ons per part crescits per buna main 50%. Quai mussa in analisa da Comparis. S'augmenta il pi ferm, sein tenor Comparis, ils custs per reparazions vid las portas davos dal auto. Da remplazar parts dal auto, sco per exempel in a jish, na sei den tant betsch da venta usche char. Qua sein ils custs augmentats per var 10%. Ragion per ils custs crescents sei a consund la tecnica pi complexa dar autos moderns. Da rindon da parcar acna main simpel, possien per exempel erromper sensurs u autras parts dell'elettronica. E nos giain all'exterior. En el sit de la Francia a furia in tornado, da tiers de las Pirenees en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persones venides blessades, 15 de ellas seien venides portades en l'ospital. Pleres chases seien venides donegiades, der prest 3 milichasades en la region sei la forza elettrica stada interrutta. Plinavant seien pleres aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamain dall'economia mondiala. Con nuove sanzioni vogliono gli Stati Uniti interrompere tutte le entrate del regime iranais. Tenor il ministro da finanzas american, Scott Bessent, per tutti le misure tranter autor consunt valurs da facultat, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent bec menziona. Il Stati Uniti appellation era ad outer Stadis d'augmentare il squitch economics in l'Iran. Quels che gidien dentan dall'Iran da guncir le sanzions du ein era survenir cestis, ein num della varta americana. E nus resta entre il Stati Uniti. Els anstricia la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass vulins promover investizions. Per quai croden las sanctions contra la Siria, che era da pi prest 50 ans in la lista. Sin paiais vala en els Stati Uniti sco sustenider del terrorism, esi tranter autors comandà da vendere a quel rauba d'armazion, e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actualmein s'acciatten anx la Cuba, la Corea del Nord, e l'Iran in questa lista del ministeri del exterior american. E per finir anche il sport. L'emprima etappa da Montugna dalla Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrutta, quai per via da ferma granella. Ils organisaturs han comunicà che l'etappa venia annullata, uscia, n'ha dati ni in victur, ni in podest.
0: La meteo.
1: Il dì comença oz sur trac e per part anche con pliavgia. En el decurs de l'avant mezzdì, duai l'uradar in anil autra fasa suieiva, il suenter mezzdì pudessi localma in puspedar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valragn.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Entstad las 7:05. La Svizzera città attualmente a Puntragigna il processo in connesso con la tragedia della Novanza Bondo a Comenza. Fus la catastrofe è stata previsibile, se avessi nisciuto Serra Laval e se ci n'avessi dat 8 morts. Ci è capitato er però il primo di processi che ci sta sul programma OTS. Nu pisserà in ciò voce di informazioni, quai quartz, compact e by mesnom, Livio Foffa, se ci vuoi un buon dì.

0: Schirm qui però RTR in Mardias 25 d'Oasti des las 7:30. Eila sta va planet vers la fin is nusch di ein ora x in ja di nos in questa sta 26. Chai za restarà. Claire, prima l'Ingeles Cialurs e la Suitina, ma allora è differenz process spettacolars. Per l'una quel del cas Raiffeisen, Pierin Vincenzi e compagnia, e per cella al process in connex con la tragedia a Bondo e la Bergiaglia davanti ter precis 9 anni, c'è qua stu la vita ad 8 persone. Avessi schnu serra la val per persone, seri Claire ci nirà a dicete una grande boda. Quai sto decider ossa al judisch. Al processo cominza per nu prejaint a Puntragigna Jörg Luzzi.
1: Al prim di del processo annullò l'interrogazion dels cinque accusats. Quattro de dessa han tutto il dret de refusar de dar perduta. Unic Anna Giacometti, la presidenta comunale della Bergiaglia de quelle ada, a tut personal manch posizion. Ella incolpesce als experts che han valutà il privel, cella personal manch ha gnu de seguir e realizar quelle decisions. Davo l'interrogazione dels accusats alla procura pubblica tu posizione e pretais chi sa clara manch ni fatbals. La procura pubblica propone per quai de dar adesso una multa senza perjum. Davo mas di agnulò ils prims pledoies. Tots dus han pretais che lur mandants nu sein stats culpables e stopcen per quai nir declarats per innocents.
0: Nei, jetzt war in Avant, kul secondi del Prozess, c'è stailora oz sul Programm Civing oz a plät.
1: Oz va mes di seguen els ulteriurs pledoies da d'un collaboratur de l'Uffici Centunal e dus collaboraturs del Comune de Bergiaglia. Tante da des el pledoie della Presidente Comunale da quelle ada, Anna Giacometti. Curce quest un tras an tot ils cinque accusats amunia da la possibilità da tor position in forma da d'una replica e lura seguamo il plät final. Scia quella lo fin già oz o per domani, quai resta mo avert. Il giudice regionale Malegia ha informato che la sentenza viene comunicata il 4 de settembre.
0: Ecco, ci viene argomentato oz. Claire, ci nous attenien sul courant al più tardi durante il magazzino da mezzdì, oz alle 12, e da più dettagli su questo processo dai del rester su rtr.ch.

0: Es ist ein Klassiker Hertz con Wonderful Life qui pro RTR. Im Mardi, als 25 da wascht, in der Stadt las 7 Metz, las Neutats con Maria Fieli.
1: Sin l'autostrada a Tridisch, ai ihr so enter mezzdi da ein Accident con 4 Vehicles in il Tunnel Krapteig, che sa chata da Tiers da Tusaun. Der Accident in 2 Personen venides blessades leva mein. L'autostrada a Tridisch tras il Tunnel è stata serrata per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. En il sito la Francia a furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venides blessades. Plin avant sein pliras chases venides donegiades e pliras aeroports franzos ein gida combatter con disturbis per via del tornado. La regenza americana vul cun noves mesires isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Tenor il ministro de finanzas american Scott Bessent pertucci en las mesires tranter auter valurs de facultat, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazion. Mesires concretes na Bessent bech menziona.
2: La meteo.
0: La spiazione sa ura Petrus Steikla RTR al Time de Dotses nempe ische variant schonas programma. Al di comenza qua e là amo con nuvla, so da fatta eramo con un pa plövia. Durant la vamo si veni però vi più sütti di ven ervaira sulla liv, ma schon domasi riva al prossim disturbi ci pisera local, ma in cialmain per uno c'è la plöviada. Patir dalla scialurs nu starà oz nin giun, i darant in total centun tanter 19 graz in Engiadinata, i 24 anche la regione da Quaira. Ja, fecio sa erschon im per onins quist job, ma i da ische diz ci pisera ner promai amo c'al puls cresce in pa. E quel cresce in pac moment, la tensione cresce er, sco prossim io ein in empe d'arciane ada pel jackpot del kickeri ses, implicun 156 boss, ische ci va per Lionel Babst, tot in tot per bot, 2 mili francs. Dai, un ulterior vengiada dal kickeri 6 26 o se mangia al jackpot per 6 boss? La risposta è da scoprassem. Da giovisum buon comenzamainz da quist mardi.

0: Bruno Mars qui a Pro RTR, io sa cresce la tensione.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Dai, Iva nempe pel jackpot, la chance da godoner quel a Lionel Babst da Daltorf. Bundi, Sir Lionel.
3: Bingi insieme, bingi cara Romagia.
0: Sir Lionel, c'è el fusioata de Balapelo, non mi fai in giunts pisers con quel nom, ha?
3: No, che ho dati che da Walski Bain.
0: Forse c'è el. Forse c'è el vegno al Messi del Kikeri Ses la Sabanura, ha? Alel schon gudaniani ad alch per una concorrenza o pragneu o der Joel Blair fa lotto?
3: No, bub, lotto dunia voi, don mince ton kicker is is, aber si lunch dunia magno.
0: Ah, ok, allora...
3: Non è lindo, so, cocchi il clitch.
0: Co is qua?
3: Cocchi va col clitch.
0: Also, Sergio Guecci è oz a qui, e ho schon dir, cur ci va per i gente in assuma, sono era d'un pain più nervus, cosa runda un, due o tre. Cosa per te, Sergio?
4: Buongiorno, Lionel. Tutto ok, in se senso. Also, si Lionel Babst è bun da gudanier oz il jackpot fisalel il... Kart Victor Keston, degli Kikri 6, schon Gudania on Otto Heini, Fabiana Kapaul, Rolf Allensbach, Lionel Babst, Fisil Kart.
0: Ok, e potete allora io
4: ora per
0: Kikri King, no? Lionel Babst, il un po' più nervoso con questo, o è tutto molto buono?
3: Un po' nervoso sono io schon, ma è vero, io provo di stare qui.
0: Per tutti questi domande, Lionel Babst sta ad Altorf, e si là per via dell'amore, oriunda meinci il però da Luven. E ossa stuni amo dir, ciascel sa ossa oz nof, e allora al proprio merital, chi che riseis, e des forse un po' più grev, ma ci va per botto 2000 francs, e allora hai stani schon tutor in paina. Sir Lionel, eles pront?
3: Ja, sono pront.
0: Sergio?
4: Pront.
0: I va per bot 2000 francs da vent da dossa. Al piz cengalo è spiat col piz badile.
3: No.
0: Falò. L'ultima ada c'è il jackpot dal Kikeri Sese sni giudà è stato il mais Avrell.
3: C'è.
0: Falò. Sean Connery è snesci più bot con Roger Moore.
3: C'è.
0: Falò. Si in piazza un della parada dei hit svizzera des albums recciata attualmente musica svizzera.
3: C'è.
0: Correct. Al Chantun Grigiuna da più l'ais, l'axco c'è l'on adiz.
3: C'è.
0: Correct. A Sleus Buseno, Arvigo e Castaneda sarecciata ante la Val Verzasca.
3: No.
0: Correct. La città da Quaira ha da più abitaunsco tutto il Chantun Uri.
3: C'è.
0: Correct. Al Pletro Maunch per Nilpferd es Rinocerus.
3: C'è.
0: Falò. Oz in un'emna comincia la ciaccia ata Grigiuna.
3: No.
0: Correct. Luce al più da rasà in Svizzera è la baretta nairo per tudaisch mungs grasmi.
4: Correct.
0: Al di da record hai dato sulle splazze asiatiche da turi.
4: No, falò.
0: Ok, allora facciamo la dodegiavla. Mili emnes sun bot vainch ons.
3: Qua va a bocca peo andrei c'è le
0: vostre. Mili jamnes ein bunamein vain ons.
3: C'è.
4: Correct.
0: L'architetto già fatto quint.
3: Era un tic biaffa leo.
0: No, ma mille emne su un bot vain chance, qui al gel potu far quint. Una al er, scusa an er, mincetau, è una buona tactica. Se il bada ci vien stretto e lo dice il simbolo man scio. No, la chance è io erci nos adoldiamo la retta, o dottor la domanda, la chance è io di una 50-50.
3: Exact.
0: E al... La baretta naira, Münzgras, Mücke, es propi de spequiston al UC, al Püderasa in Svizzera, passa 1 milion de quistas barettas nairas dai, la rimplazza quiston al Fringuel, al Zol Buchfink, simple. Ci dera fini nostro simple. So, Sergio.
4: Dodes pretensions facias, da quellas en set correctas.
3: Ah! Ja, vai schon, ciao, qua bin stretch. Era in tic biaffa, leo. Aber je, c'è vuol, un provai in altre capo spè.
0: E Sir Lionel, el non va con mauns vöz, el godonia 23 bons, E quai sun 230 francs. Also, quai non es nulla. Dein Volk, jo Altdorf?
3: Gägatsch per es, also, ente Sedorf, quai gat 2 minutes.
0: Ah, ok.
3: Aber nus meinlo, con quos vos probabil si breil.
0: Ah, precis, per vicella, eles ermo bler su breil, la eramo una sedia, e allora dai garantì buonas chines durante las vacanzas su breil. Lionel Babsch, nu tini grand plagiar, c'è la decennia di OA, e sperai che non sia l'ultima ada. Salutain, o der trametain saluts del grigiun io Uri.
3: Grazie fec.
0: Giovanni, belli shum di.
3: Grazie fec.
0: Arrivai.
3: Arrivai.
1: Grazie. Addio.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich. En la region.
0: Dicete che non è stato nulla con Godona e Bologna dei Francs, ma per la paia è anche il jackpot di 162 bons. E domani, spendo la 7 e mezzo, può dare forza. A volte, scusate voi auto, mo a ciaccia da Solvagina.

0: Mardi e Vanura, 25 novasch con Stephanie Heinzmann e myself. In 9 minuti las 8. Io non so, ho due er colleghi da la urcia, vu eschet minciada con teins, curcia un vacanza, so da curcia suna malaz, ci nu vengen a la urra per vide cia, ma e con tozzo so poi va a vair bun. Ma il lura dai da quest, ci vengen in büro, i disal impression, c'è il sulai splendura erci de scora gris i trit i diploa iaz ci dessen con mincia pas con mincia plet oder ci derasen con mincia plet e mincia pas buna luna i un da quest non sono io duni pro di per sé nos gerzun Marco i vida sia buna luna nu desni in avenir be nu quia pro RTR in cia profitter di per sé tots quest ci taiclan RTR per quai tenai in vida otz banura in nos studio bundi Marco
1: bien di Livio
0: Marco tu es des dotons ja podes esser tes bab teoretica tu ries per cia ries. Ja, potete essere. Marco, c'è il fusto di Bab. Vesse il loro impression da avere un cool Bab?
1: Yeah.
0: Schon?
1: Yeah.
0: Also, se c'hai il tenor tai cool, però una persona ci despeveglia con te?
1: Una persona lucca, contenta, che motivesse autors.
0: Ah.
1: Deve essere contenta.
0: Ok. E te Bab è quel cool?
1: Yeah. Dio c'è schon.
0: E c'è più cool, tia mamma o te Bab?
1: Greve da monda. Sai io cosa decide.
0: Nulla? No. Non lascio giusto sparmala in giù, no?
1: No.
0: Si c'hai squai ci fa, ti sbab cool?
1: E la halt tuff, se di con tuff con lei, halt sonne cool vinceton.
0: Tu vas con tuff con el?
1: Bubia, ma se non è sonne, questo non è lega.
0: Ok. E tia mamma, c'è il cool vide tia mamma?
1: E lei da cool è, non so in lega insieme. E un savenza a casa.
0: E leger divertente varaini nu las prossimas banuras da qui ad una con Marco. Ose, c'hai certo stu loro cool vida tai o vida personas ci ha un tia età? Tes colleghi, i colleghi, c'hai es important?
1: Che se senten bai naturalmai e diau e con elas, che nos va in leger insieme a presentare buone ore di buona compagnia.
0: Also per te non è un cool un ci ha usato di dotanze c'è un tetto va in quella bismainta ci sapete quella c'è una slada altro qua non tocca però ta...
1: style la moda a sione anzi c'hai
0: ah ok ossa c'hai allora cool oder c'hai sto avair un da plus 50 oder plus 40 per c'è è cool.
1: Elsto esser fich hanseli solida esser contents forse kunze sets fich important ad de bis quei
0: also style per quel search account no ioni giuno
1: oi greve oi greve
0: schon also si c'è una cosa da reclamare sul mio style
1: se vesti o se bucce di
0: punto. Ok Marco, e con qua però la domanda decisiva, c'hai stu niau far per c'è sun a moppi cool?
1: Favi nevon, a si cooles moderazions el radio RTR, sco toccan de keu.
0: Ok, osa suni fitch contento, tu vesos ma dici a stu installar TikTok e allora vesi dici c'è non fin in questa...
1: TikTok,
0: non fin in questa rubrica immediat, ma iau sun 40 plus, tu des dot, nu fai nisce, tu ma declaras da vents da dossa mincio vanura al mont, iau te declar per c'è ci dera più bot, tot milder. A forza ernuglia. E osa Marco... Alla laur, ia de raser buna luna qui a pro RTR, c'è sto giusto a ozfar?
1: Ozzon diotte la comunicazione al marketing.
0: Wow! Fa gente qua?
1: Sì, fece fa gente.
0: Ok, allora ti giungi buona laur, e nu se da line e loro diciamo, domani loro dollars otti mezz, per vici domani astu scuola, e da line e loro garantia, diciamo, di un tema interessante. Qui ci sta il nostro Gertun Marco, ci de rasa buona luna qui in casa RTR, di navenir provu a ci ha sciovuta Cloud RTR. Marco, grazie fici, un bel dì.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, ielas otsch, miu num Maria Fieli, a qui dati den auf per vus. Sin l'autostrada a Tridisch ai ier da ein accident con quatter vehicles en el tunnel Krapteig. En el sita la Francia a Furia in tornado passa 40 persunnes en venires blessades. Il di comenza oz con plievgia, pitart duai dar in ani l'autra fase suegiva, a cuira raiva la temperatura fino a 24 grads. Sin l'autostrada a Tridisch ai ier suenter mezzdì da ein accident con quattro vehicles en el tunnel Krapteig, che sa chata da tiers da Tusaun. In automobilista 44 ons sei arrivas in il vial opost e collida con in auto che veniva in counter. Scola polizia cantunala a comunicà ai atras la forza della collisione da ulteriores collisions an tutta in quattro vehicles veniz donegiats. L'um da 44 ons ed in ulteriore persona in veniz blessats leva main. Il test d'alcohol in base del flat dall'um è sta positiv, la polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è stata serrada per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcarvi dell'auto vengen pie picciars. Ils custs per reparatures seien ils ultims 2 ons per part crescits per buna main schuncanta per cient. Quai mussa in analisa da comparis. S'augmenta il pi ferm sein tenor comparis, ils custs per reparaziuns vide las portas da vos de l'auto. Da remplazzar parts de l'auto, sco per exempli na isch, na sei den tant betsch daventa usche char. Qua sein ils custs augmentats per var 10%. Rajun per ils custs crescents sei a consund la tecnica pi complexa der autos moderns. Darin don da parcar acna mein simpel, possien per exempel errumper sensurs u autras parts de l'elettronica. En us gian all'exterior. En el sit de la Francia a Furia in tornado, da tiers de las Pirenees, in la Vishnanka, Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persunes venires blessades, 15 delles sein venires portades in l'ospedal. Pliras chases sein venires donegiades, der presch 3000 chasades in la region, sei la forza elettrica stade interrutta. Plinavant sein pliers aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vul isolar l'Iran completamain dall'economia mondiala. Con nove sanctions velen il Stati Uniti interrumper tut las entradas del regime iranais. Tenor il ministro de finanzas american, Scott Bessent, pertucien las mesiras tranter autor valurs da facultat, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Mesiras concretas na Bessent betch menziona. Il Stati Uniti appellation era ad auter stadis d'augmentare il squitch economics in l'Iran. Quels che gidi an dentant all'Iran da guncir las sanctions du ein era survenir cestis, ein num della vart americana. E nus restain dar il Stati Uniti. Els an stricia la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass vulins promover investiziuns. Per quai croden las sanctions contra la Siria, che era da pi prest schuncant ons in la lista. Sin paiais vala en el Stati Uniti sco sostenider del terrorism, esi tranter autors comandada vender a quel rauba d'armazion, e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actual main sa chatten anc la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran sin questa lista del Ministeri dell'exterior american. E per finir anche del sport. L'en prima etappa da montagna dalla Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrutta, quai per via da ferma granella. Ils organizzatori san comunicà che l'etappa venia annullata, uscia na dati ni in victur ni in porest.
2: La meteo.
1: Il di comenza ostur trac e per part anche con plievgia. En el decurs de l'avant mezzdì duai l'uradar in ani l'autra fase suegiva, il suenter mezzdì pudessi localmain puspedar plievgia. Las temperatures maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valragn.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chattai sin rtr.ch.
3: Es stat la Sotticinch. Die deutsche Chansons, die sie dalda in Pertunzi, schon sei, ko ci va in avant, also in ciao va in avant la melodia. Un Exempel? Questo qui. Claire, oh? Ma saut da ci quel toc es? Sa disegni i per ce c'è quel toc es nasci ord una situazione mo tot divertenta. Un da nos temas la prossima mezz'ora. Belle storie del rest. Flot escet dalla partita, mes nom Liv Fofa, sa division bundi.
2: RTR. Danus per vos.

0: Vous podaut a casa ma nomner Sergio. RTR in mardi as 25 de oas de giovius un bundi i precis per da quellas malincletas. Aso ci zavign titulà con un altro nom, Vai Ossa.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Also, pro un de quels docs ci sto dal de bellas primas 3 secundes e schon sai co ci va in avant un classica. Un de quels docs ci ciuffa automatica manch meldra o amo meldra l'una. Nempe Paul Simon con You Can Call Me L. Adonta, al titel es vaira curios, You Can Call Me L. Ed es nempe stati che c'ha Paul Simon schon in quelle ad un superstar es ni annunzia pro una party col nom e qui vien ossa El, also El era ni sbratunà. El ha però tutta la malincleta con humor e c'è la situazione isce absurda, c'è l'appunto scritto in toc l'androra. You can call me El, you can call me El. Tu puoi erma nomner El. E là vai tanto rater per un om, ci si domanda in giù ci des restata la direzione in sia vita, oz in disa di Jesse ci des... una specie da midlife crisis di mena grandes domandas della vita pacata da zainte in una canzone in cui ci sa ciuffa però all'istesso moment er buona luna e quella tagline ho sentieri d'intrat qui è Paul Simon con You Can Call Me

0: Ed è stato le 8:30, mardi a Banura, ora per le novità con Maria Fiali.
1: En il Valais podes els proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa sain las barrieras en la region e las instrucciuns ex num de resguardar. La situazione venia surveillada continuada main. En il sito la Francia a furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses sain 41 persunas venides blessadas. Plin avant, sain pliras chases venides donegiades e pliras aeroports franzos aingida combatter cun disturbis per via del tornado. En il Stadi Federativ American Nevada combatten els pompiers contra un incendi da Chaillom. Da terza la città gronda Reno sain entant già passa 30 chases venides destruides de las flommes. En tut sain 7 persunas venides blessadas, pliras 1000 persunas han stui abandonar lur da chasa per motivs de segerezza.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Naja, also da in die kun im Pain del Total, die kumainze quae lamo kun nüvles, oder fatta kun plövia, durant la vama si veni però vi più süd, i di ven vaira sulla liv, ma schon domas si riva al prossim disturbi ci pisera local, manch per un o cella plöviada. Partir dalla cellurs nusterauts in giugni, darà anti in total centunt, anter 19 grazi in ingiadinata, i 24 anti la region da quaira.
2: Vias e traffic.
0: Al pass da l'Alvra es sarà oz durant il dì per via della urs da construzione in udà ningiun svia maint ier dumaun i pushmaun es al pass da l'Alvra sarà per via della urs di quai ad una dalla otta banura fin domas di alles cinc. Fat attenzione e buon viadi. Mezz'ora si presentiamo ad un Juan Sur Silvan Gian Grand Semi. Nem pedanir, ci sa, forza al nof Tiger Woods, ad almeno sulle piazze de golf. Spero le piazze de golf non è so quai usta als ci sa stes farnir Tiger Woods. Però, un grand talent de golf si presentaini. Usta sco prossim, si divisi un buon di.
2: RTL, da nus per vus.

0: ma im blüda, ma ossa stoi nir quet, ossa stat nempe teigler bein sauet, tschai, rumur, tschu quisquia es. Forza amuneada. Au tschatora. Ische tuni, schisa tuna una bala da golfi. Quellas balas da golf saun il lor sgoler fitch da lönch plus 100 meters. Iunci tuca pros melders golfists svizzers anti la categoria zot des datans es Janis Lutz da Mustet. Inor el es golf in bustüt un sport ci pretenda granda fermezza mentala.
1: In una ronda de golf a ciunure se ti es proprio mo enti uccello tocca l'os. In combat contro se set, de se ve sta il momento bo patrachiavi la devosa frida, a breve bo patrachiavi la proxima frida, bo patrachiavi il resultat. Se ve che ti hai sen o devon, aber ti sa, si sa un cebia tot, e quei si ir il svita vita quel golf.
0: Alzur Silvan, Janis Lutz ci va attualmente in il gimnasio a Mustè e ci fa allora la prossima stala matura. Il sport de golf è per el però da più come un hobby e quel l'essel allora er per quel sport l'essel zator dalla matura e allora un pa da più tempo.
1: Mia fine mira fosse di al prossimo mons via l'America se vede allo college golf in un cool for se se da la play out liga cool for se hier in grand pass aber in pass ke porte lo for so meine kulesi indi
0: nei danier professionist da golf quai fis il grand semi da Janis Lutz da Mustesch wo lanz war da pu da lion so schland de dort ans ci vale punto sco in das più grands talents da golf in nos paese da glei al magazin da mezzi oz alas dudes la dal daraini amo da pu da Janis Lutz da Mustesch grands talents da golf.

0: Es 12 minuts de las 9 planets che vi from e crecio sto nera mai in geralch.
1: Ben veniti a McDonald's, vos en postazion bugen. Ja, che puns? A melons con ketchup. Ok, grazie fech. Svezi vi ne von. Che curiosa postazion.
0: In einer kuriosen Position in puncto McDonald's eine, also er nur mal innova per Big Macs, capunz, din per se per McDonald's ci tuna. Blerun melder co mincia burger. Nempe Amy McDonald's des schon da lunch de pico be un one hit wonder. Esche, bisch grandi schmied della, yeah, in quelle ada, dappertutto su io, antis radios. Amy McDonald, Scotta, scriva «Zavessi es chanson, suona la chitarra, implisce salas de concert, e tu na protot quai amo ad una scoscella quintess alc. A tai e a mai personal manch. Cordial, ma er fitch direct. Precisi che scoccia nu ein i antiots festigesla, bot al corantabel, e les ne penesciude as 25 do as dal 1987». E per quai gratulaini pel 39 avel con un ulterior hit della quies Amy McDonald's.

definitivamente Melner scomincia Big Mac. Amy McDonald, c'è noi in Taigla, e gratulà per 39 avel c'è la festa di Jaotz.

0: Las novitats der RTR.
1: En il Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. Ad en Francia a furia in tornado passa 40 persunas en venides plesades. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En il Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. Tenor la Vischnanca Randa seien las barrieras en la Region e las instructions ex num de resguardar. Per qualches moviments del glacier pendent en il Ost del Weisshorn seien actual mein markante mein pi ferms e pi schwelz, sei l'interval de surveillance veni augmenta, uscia la Vischnanca en il Valais Sura. En us gein all'exterior. En el sit de la Francia a furia in tornado de tiers de las Pirenees en la Vischnanca Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persunas venires blessades, 15 de ellas seien venires portades en l'ospidal. Pliras chases seien venires tonegiades, der prest 3 milicasades en la Region seia la forza elettrica stada interrutta. Plinavant seien erplirs aeroports franzos stats pertuchats de disturbis en connex con il tornado. En el Stadi Federativ American Nevada combatten els pompiers contra un incendi da Chaljom. Da tiers de la citat gronda, Reno, seien entant già passa 30 chases venires destruides de las flommes. Tenor els pompiers venia questa cifra probablamein ancas augmentar. Dentant annunzien els pompiers era in progress. Els einen el frattemp sud controlla bun in quarta l'incendi, caina grandezia da 6 mili hectares. En tut sein finussa 7 persunas venides blessades, pliras 1000 persunas anstui bandunar lur da casa per motivs de sedirezza. A Haiti anco members da banda la notch passada mazzà en una Vischnanca almain 20 persunas. Var 10 kilometers de la capitala Port-au-Prince, eines delinquents attaccia il centro della Vischnanca ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differents rapports da medias, seien tra las attaches 20 fin 47 persunas venides mazzades. La polizia aia pudi cacciar en avos els attacciaders ed aia pu spesurpia la controlla della Region. Schilds co-members della banda ein con l'aktion voli s'enricir u engrundir lur influenza ne becchen conoscent.
0: La meteo.
1: Il di comenza otzer tratsch e per part anc compliavda. En el decurs de l'avant mezzdì du ai l'uradar in ani l'autra fase su eiva, il su enter mezzdì pudessi local ma in puspedar plievda. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Alvra e oz durante il dì serrà per via della vursa construzione, in adat ne gingi viament. Era da maun e push maun e il pass per via della vursa serrà dallas oz fin das cinch.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Allora cominciamo questa vant mezzdì, das 25 da washt, se ci vuoi nostra una bella pausa da caffè e al dai a stortint i cici e al da oz, eramo grande festa e più co franco in toc torta. Quai dal daini sco, prossimo qui a pro RTR. La sgratulazione si naturalmente ci non regala in eroz. Una cupala, una scadiola. Flot esce dalla partita, se ci vuoi un bellissimo di...

0: Marco Grischot insieme con Stefanie Netzer. 364 Diz. Un manca di mene, per fortuna non esi quel. Schlö, no desi als grande Fest in Valmesteir sind un non-autavel anniversari.
1: La Coppina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Bel dita dozza, svanci cinci da Wascht. Ein Tschüff. Una gratulation per un non autabel. Silvia Wittmer, a Sonja Marin Valmesteir, feste Gesha Oz, ses non autabel anniversari. Sinceres gratulation, si cici gratulescia. Teigler RTR Oz, alas dude gimezzi, lordai, eramo un regalin musical. I un regalin in forma della cupala, dai os, schavu cognosciate in cinci Oz anniversari. E allora telefonai ossa su 0800 20 25 30 e in vos nom tramitaini la cupala la scadiola da RTR 0800 20 25 30.

0: Dai, quando capita mince di la cupala da dots va ad inciun, ci des in Sicilia. Al telefono esempio, Regula Monieti da Rabius, buon una Regula.
1: Bien di.
0: Avrò sta intramettere la cupala in Sicilia, la persona ci ha la gratulation e semplicemente attualmente sta in vacanza in Sicilia. Donna Regula, ci gratulation lela.
1: Sì, preciso. Io le gratulado mia figlia, la Loriana Monieti, che sta di Oquera. Ha vivuto della tutto bene, ha avuto un divino vano bene, che ha avuto la gaudio momentan di Sicilia con i suoi amici, ciao.
0: Ha lasciato annunciare su della Sicilia?
1: Sì, è un po' di parte che era in giù, è un po' di bene, è un grazie per la mare, è tip top.
0: Grandios. E oggi, questo è un perfetto di anniversario per Loriana Monieti. Also, c'hai tu che però petta, o del crale ce la va se lascia Malduser, o ce la va al mare, o ce la va a Baina, ma in Giacciaina, questo tu oggi è il di perfetto da Loriana?
1: Ja, io mi ne dice che faccio in Pacific, un po' per la mare, un po' in spazio, un po' di seguire in toppetta, se c'è un bien desert, ho alti in glutena, lactosa, intolleranza, lo sto la ciunce facendo la petta, se c'è greve di srugnizia nuova, se c'è idea.
0: In Italia dici, no, non c'è, da noi non c'è.
1: Da noi non c'è. O tu parli italiano, non ben con quella glutena intolleranza.
0: Qua è vera, sempre mai più pesante. Donna Regula, da qui ad avent, in Sicilia, sincere gratulazioni per il 32 aval e la cupala quella tra Metania e Quaira e loro che ce la venia già e arriva la cercera Vezla e loro ci desanant. La amo in regalini può festeggiare in quel segno ammoniata in pain anniversari. Grazie a Fitch e Della per il telefono.
1: Yeah, preciso. Grazie a lei Fitch ed invidi a tutti. Grazie.
0: Della, arrivai Donna Regula.
1: Arrivai Radia.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Ein paar Momente, sie las 9:30. Io so annuncia Sergio Guetsch, ein Tinchai, Cugina, Stühe, Jotz. El l'imna passada io stata sin viadi col Kikeri ses stata una esperienza grandiosa ma osel da qui per nu ant il studio is accompagna lor impact moment Sergio se tu vesse da dir per chai vesse au da Teichler in avant tutora per vi detai RTR chai tema digesse quastos in mince cas Teichler
1: io altra ante rotter piglia ciavazzin Safari da Muntanellas, forse avez mai fatto, che egli, mena Safari da Muntanellas, che egli in soglia fare domani an Zurses, il è in Safari da Muntanellas ci vien faccia con bike, vien faccia in a tour con bike, trant reint, dati gli allora ir differenz posts, cens vien a saver da ple, eba dallas Muntanellas, e l'idea è schon ir cens vei, egna u l'otra Muntanella, l'ora vaja malasche deir è ideala osa kels deis per da quel e perché il vin organizzò duman an Zurses
0: a Stent Muntanellas
1: safari da Muntanellas si va ons beplemalea I vet schon in der
0: Gost.
1: Faccio domanda su sei, ja? Panzi.
0: Na, na, na, a sient la bestia Muntanellas.
1: Vai, vai, per va via, pi bot, così
0: Jam in blera spass. I di no da nulla più stantus sco Muntanellas. Qui schüblets. Ja vu io ir susats per avere un pa mia quetezza. E loro schübli.
1: Contente ce la ciaccia anceva.
0: Ok, also Muntanellas un grand tema. Ai, quai sono. Ja gratulejo mince ciciandra ci
1: ed il reminent bunga cern Muntanella dat il scupara a bivio tra Giancarlo Toriani che cugina che las top
0: okay.
1: Compulenta Eba, Safari da Muntanella se tema, pin avanti struvignanza irang visita zoz da Daniel Telli el è redaktor tiglia dizionari Romansch Grijun e el vign a presentar ina montata da demplet ci nos conosciagn el per inoltre montata il Mogne, nos conosciagn quel Mogne scu grand martel per picir palz antera quel pleto d'antant anche na otra montata Daniel Telli racinta cenegna che gli alas dice d'encart.
0: Ok, Teichli, quando las Muntanellas Teichli forza R. Sono giù video nuovo, un buon divertimento con RTR, stat bain, io

0: Ora da Chamona oz Jessenzen Zurmiran con RTR el Erbel Schiplova. Lovebox anche vantlas dish al microfone Sergio Guetsch, Javishan Bunde
1: con buona musica tras la stat.

0: Regurdenschas als onza 70 Uriah Heep. Il è in carta las disch, sci isches d'anturn.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: En Bonavance, Franz, da Tigliozza da Godanier, cercea vin la ciosa, la quale vin da screcia usceia.
3: La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
0: Ci ho una buona idea, 0800 25 25 30, e cercagna la ciosa ci è concepita per un'altra ciosa, e la ciosa ci protegge, ed è una ciosa ci ho una funzione specifica. C'è pudess che il esser 0800 25 25 30, si lessas ampruarda angivinar la ciosa ci cercagna per la soluzione datil da Godanier in Bon Avanch Franks. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci ho una buona idea, 0800 25 25 30, e con Klecch savez ampruarda Godanier Oz in Bon a Vanch Franks. Ci les lanciar quella runda da G 0800 25 25 30, co anche neda ils ciavazins. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. C'è cercianza 0800 25 25 30. Proposta numero 1. Co è RTR Ceciosas?
4: De Matilda De Rumpagnon.
0: Buondè Matilda, c'è cercianza?
4: Mia proposta fu il VON.
0: Il VON?
4: De.
0: Il VON è concepito per un'altra ciosa, il VON protegge, il VON ha una funzione specifica. Il VON. Ed è sgugent il jackpot, Matilda De Rungs. Il VON cercianza d'antant becch.
4: Mostra, non può andare in altre
0: case. Gugent, gugent, ulteriores propostas per oz giaveja in bel de Matilda De Rungs.
4: Grazie, che milion. Adia.
0: Proposta numero 2, 0800 25 25 30. Il VON è becch, la ciosa ci cercianni. Proposta numero 2, vigna da C, RTR Ceciosas.
5: Che è la fine Blumenthal da Rogein.
0: Buondè fine Blumenthal.
5: Mia proposta è il NUF.
0: Ado si vece il VON, allo il NUF.
5: Il NUF trova già in Sicilia fan il NUF, ha dato caul con la giacca con il NUF, nella blusa.
0: Il NUF, il NUF. Cercianza.
1: C'è ciao.
2: Presentata Nicky Scuira. La facente.
0: I valada sti girano avanti fino a Blumenthal.
5: Bien, grazie.
0: Grazie della partecipazione. En balde era vos fino a Blumenthal. Proposta numero 3, RTR Ceciosas.
6: Bien, Teofil, come on.
0: Also, il vone e il becce, il nuovo e l'erbecce. C'è cercianza, Teofil.
6: La duve de sigestate.
0: Savez ripeter la proposta.
6: Alla guva da si gietta.
0: Also, è concepita per un'altra ciosa, protegge, o una funzione specifica. Perché tutto in soglia dovrà che la gomma da si gietta?
6: Per me, la scalza di sluppare, le camicie, senza mettere in che sta insieme, per spesso. Ben bella causa.
0: Cercianza Erbec.
6: Un boc.
0: Grazie della partecipazione. Beldea Camons, Teofil De Rungs. Anche dus chances vets da ampruarda angivinar la ciosa ci cercian 0800 25 25 30. Proposta numero 4. Coe RTR Ciosas.
7: Dica Fabio Trivelli.
0: Buonde Fabio. Proposta.
7: Io sai, perché non dico così in Romagna, prima provo con gli effici altri.
0: Aha. Tot, e se c'è altro, c'è ci vanno sentire a fine nostra? Tanto a quelli, per guadagnare il buon avanti Franz. E tanto Bec. Gugente no trede, grazie per la proposta, Fabio Beldè. Anche una chance, dati il ossa 0800 20 25 30. E si beciots, forse e no trede, schon domani, se avete un provare da guadagnare bons in la valetta da 30 francs.
1: Cecciauses.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ampur mess e ampur mess, Lovebugs.

0: Las novitats ter RTR.
1: En el Valais pudess els proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. E l'economia svizra e l'on passà crescida pi fitsch che acna main specià. Jeles dies, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En el Valais pudess els proxims dies rumpergiu in a part al glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa sein las barrieras en la region e las instructions ex num de resguardar. Per qualquets movimens del glacier pendent en il ost del Weisshorn sein actual mein markanta mein pi ferms e pi schwelz, sei l'interval de surveillanza vini augmenta, uscia la Vishnanka en il Valais Sura. A Randa ai già il 1990 da in a crudada da crappa gronda. L'economia svizra e l'on passà crescida pi fitsch che finussa pensà. Scolas cifras las pi novas da l'Uffizi federal da statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il secretariat a stadi per l'economia SECO veva sco ultim stima in a crescienza pi bassa da 1,4%. La ragion che l'economia svizra cresce a constanta main sei soprattutto il consum e las investitions all'interno del paese. E nus già in all'exterior. En el stadi federativ american Nevada combatten els pompiers contra un incendi da Chaljom. Da terza la citat gronda Reno sein entant già passa 30 chases venires destruides dalas flommes. Tenor els pompiers venia questa cifra probablemein anca s'augmentar. Tentant annunzien els pompiers era in progress, els ein en el frattem sud controlla bun in quarta l'incendi, caina grondezia da 6.000 hectares. A Haiti anco members da banda la noc passada mazzà en una vishnanca almain 20 persunnes. Var 10 kilometers dalla capitala Port-au-Prince eines delinquents attaccia il centro della vishnanca ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differenz rapports da medias sei entre las attaccias 20 fin 47 persunnes venires mazzades. La polizia aia pu dice ciar en avos ils attacciaders ed aia pu spesurpia la controlla della region. Schils co members da banda ein cun l'acziun voli sen recir u engrondir lur influenza ne becian conoscent.
0: La meteo.
1: En el decurs de l'avant mezzì duai dar in an l'altra fase su egiva, il suo enter mezzì pudessi local main puspedar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dall'alvra e oz durant il dì serrà per via della vursa construzion in adat na gin sviament. Era da maun e pushmaun il pass per via della vursa serrà talas oz fin las cinch. An Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via de Boves.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Al microfono è Sergio Guec, bellice la nostra compagnia da lunga, e scendan du, senti il studio da radio Daniel Telli, redattore del dizionario romanzo Grigion, reiva sem visita las linguarias, anche in tancala mezz'ora. Giovisce un bel mardè.

0: Santia, ed il mogn è per me anza setz che il martel grond per picir pals an terra.
1: De, con quei waffen hai den ton de fa nuot, ni as mundi ni mogn. Ed è un mezzo in periodo in conoscere quei pleit per da curt. Ja in pleit che va nem l'idonza, per quei che ins praktikesche, buca pli quei che il significesche.
0: C'è è allo la significazione?
1: Dat pliras in ei in toc prau ni pastira, che ins tocca bugen, vuol di ins la buchi biestas in quei prau, in sega era bugel, ins quasi spanel ni laiel schuelei, also ins dilu, ins lai ni tin mundi in toc prau, per so zilvan scha munch in pro. Questa essere entrauter per avere più tardi una pasta fresca, per esempio per le vacche da casa, per quelle vacche che vanno buca d'alba.
0: Te hai stato decidato a plesse montate?
1: Exact. Il mondo si era compilato in scamone esplicit da pascola a bieste. In stossa via in quei connex che il spurso stavano più volte già il urmuvel la primavera ed gli attunzi il fondo della Vishneunca, senza far safe e senza risguardare il possesso privato dei vicini. Quei che nomna scia iper buol. E quella libertà del buol nella pascolazione comina, quella veniva terminata del mondi.
0: Il mondi è con che gli è una sorta da scomond dalla cer eir la biscia noua ci plaia della.
1: Già bene. A per decidere da vart quel scamon, veniva clamau ad ina scinumnada vischneunca da mondi. Leo veniva decidiu il termin del fa mondi, ni per surmiran fa mogn il funz. Il mondo era in una protezione della cultura. Si era possibile da semnare il zers, ni da crescere la jarva, per se fa fein, senza che vacche, scaure e nurse sappiano doneggiare il fons. In statuto di Tinizong, di Lion Mili Ocean Ventasiat, san in legge che il moin sia an fin che è gino eint, perché il scamon della pascolazione libera dove è cuzza toccan che la raccolta sia finita.
0: Scomonte protezione è due aspetti del mondo, on quelle forse è da fare con la derivanza, l'origine da quel plet.
1: Il mondo e il mondo derivano dal latin tardif mundium, che significa effettivamente protezione. Interessante è che il latino è impristato quel plet del tedesco vil mund, che vuol dire meon ni protezione. E quel plet è un plet tedesco, che noi conosciamo è otsko formund, Vormunden ni mündig.
0: Interessant da vaser puspesch cochil zlungats en kolies en kun loter ischans niesa saverci mundi ubagna mogn existen konzont an sur silvane sur miran sku vei lora notras regions.
1: Per bravogna hat es stau sil mueng ke munta kwa solette mein wow en baneu also kwa kinzien per so silvane an banida sur miran giurada puter giureda e valadr giurada. Per tudesc panwald, ni schutzwald. Ein Statuts der Filisur, die johan Milisacien schon konnten auf, schritt sein Puter will, war ja in flauer Expression moin dalaris. Quei muassa kins protegeva certas spezies der Plontes, kun in schamonda terrailes.
0: Ins so, kun keil konstatar, cil plet mundi, moin muen, e deraso an plesses regions, dantant ci certas significazions, paren da desser limitadas ad den territori.
1: Exakt. Den connex kun fatschs forestals, vini pleit uraus bun mein mo a bravuagna konturn. Aber fini gist am in autre exempel, din diaver fitsch lokal, schins di ariom ecker a moin, wo quei di igiut las pastiras d'alp kula biesce. Pia mo, las pastiras ed alben aginas autras.
0: Ja, pus bei am prandia, enza c'è, grazie a fitch, Daniel Telli, per quellas invistas interessantes antiglia mincia de redaccional diglia DRG, las linguarias per tarlar elas entan nossa audioteca online.

0: Er il mardè da lungalas di giamesa ci s'allegra schon da questa sera.
1: Il calendar.
0: En tip per questa sera a Lyon, il Museum Regional Surselva è culissa dalla prelezione scenica per romanz Madame Montouchi con Angela Colemberg e David Flipp. Els sa schluiten in differentes rolles e sa vicinen melodica manch alla Madame ni forsa tutta in abetsch. Ci era la bella donna misteriosa? Quella ed otras domandas vengono rispondeidas questa sera antil Museum Regional Surselva a Lyon. La occurrenza anceva alla soc e na ulteriore presentazione Madame Manch Puspe a Lyon è sonda alas cinch.
1: Il calendar.
0: Fare neda in sa cecianzo forse anche mai facci.
2: In cinci vin cul velo chiua. O schon interesse alla notera.
0: E na safari da Montanellas, e na occurrenza domanga sera an Surses, discurrenza surt Londer an pacas minutas.

0: Bravo Hits, 11.90, Ace of Base, All That She Wants. Pigliagn peda per letteratura in til radio.
1: RTR Impuls.
0: Il santizza l'impuls da Hanna Fluri.
2: L'an passò, sol già visò un spievel de champagne per l'anniversari. A posto in piccin, ci spò pigliar con sé in noi ci svò. Pel solit ven quist spievel però trovò la posta da caffè. Ora sin l'opte, col scondums sulla balustrada, guardant vers ils bösts a lur de lürt. El sta salda e spetta. Tut in una votta, ozl il spievel ed observa col ciosa ila distanza. El scut c'è da sanir, c'è e già giust vis una cratschla. C'è quella sai a ficcerera co in citet. Pleng bramma, a muessel in noce luce a zoppa. Sün sie telefonin, o l'un'app per chatteror c'è cent, ci tuoce der c'è nuce. C'è quei sai alla cana. Permettu non tot quist uccels un po' simils. E bat però, c'è respetuosa fin c'è il prossimo smuessa. Cur c'è guard tres il spievel, vezzi elas grigias ci sbatten da vos in frustier. Poc più tard, un cif sciur, ci cu corta entre las foglias. La baretta naira. Ella ha un cent fitch melodius, ci comenza tuot da bass e diventa via più da dot. Per part imitescla era il cent da dot uccels. Ella muessa una granda capabilità da s'adatter e tuoce con quei tirsa spezies las più de rasedes in Europa.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Ospital regional a Ion duai mantegnair la partiziun da parturir. Ad en el Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a partel glacier al Weisshorn. Jeles Indisch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La partiziun da parturir duai restar all'Ospital regional a Ion. Plin avant duai a Ervin avant esser possibel da far operaziuns durant la notch. Quai proponen la suprastanza da la sana surselva, l'Ospital regional e la raita sanadat surselva ad una conferenza da medias nua cals han presentà la nova convegna da prestaziun. L'ultim pleden chausa an las delegades e dels delegats da la sana surselva. Els deciden il 7 settembre an chausa. En el Valais pudess ils proxims dies rumpergiu in a part del glacier al Weisshorn. Tenor la Vischnanca Randa sein las barrieras en la regiun e las instrucziuns ex num de resguardar. Per qualches movimens del glacier pendent en el ost al Weisshorn sein actual mein markanta mein bifermse bischwelz, sei l'interval de surveillanza vini augmenta, uscia la Vischnanca en el Valais Sura. A Randa ai già il 1991 da una crudada da crappa gronda. L'economia svizzera e l'on passà cresci da pific che finu spensà. Scolas cifras las pinovas dall'Uffizio federal da statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il secretariat a Stadi per l'economia SECO veva sco ultim stimà una crescienza pi bassa da 1,4%. La ragion che l'economia svizzera cresce a constante main sa esurtut il consum e las investiziuns all'intern del paiais. E nus già in all'exterior. A Haiti an commembers da banda la notch passada mazzà en una vischnanca al main 20 persunas. Var 10 kilometers dalla capitale Port-au-Prince eines delinquents attaccia il center della vischnanca ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differents rapports de medias sein tra las attaccias venge fin 47 persunas venides mazzades. La polizia aia pudice acciare na vos ils attacciaders ed aia puspe surpeia la controlla della regiun. Schils commembers da banda ein cun l'acziun volis enricir u engrondir lur influenza ne becian conoscent.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi pudessi local main dar plievgia, las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 19 gradi en el Valrhein.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ha da un accident en el tunnel dall'Isla Bella. La via è serrata in oma due direzioni tra Rota Brunna e Rehanau, il traffic veng via. Il pass dall'Alvra è oggi durante il dì serrà per via della vursta construzione, in adatne gin sviament. Era da maune pushmaun il pass per via della slavur serrà dalla oggi fin das cinch. An Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrata per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
4: RTR. Che resentiz vosotros, si sentiz quella voce?

0: una certa quietezza, reflectescia ella in certo equilibrio. Equilibrio in tiglia vast senna del pleto in una gronda montada per Paola Mia Cadonau. Anconex con la domanda c'è gida da catariglia senda la veta dei ella.
1: La crezza per se sette è in processo che credo anche venne di una più da tir a quel punto che sono bugen con me, che vai a bugen ci che sono e ci che vien.
0: Degli essere in armonia con sa sezza racchinta Paola Mia Cadonau in tanchella mezz'ora. Al microfono Sergio Guecci, Allegra.

0: Ella è nascida a Tusang, si mamma Martina cerceva in lì alternativ per lasciar neirsi il mont sia figlia. Ella è nascida il prim da maggio il 1999 con nom Paola Mia Cadonau. Ella ha fatto la scuola da talenza sen musica a Lyon, che il cio allo manò ella a 90 turic, che il marcea ci ha davanto il sadavoso ocions il dacia per la musicista e cantadora.
1: Io credo per me è importante di inven da cheo, da ne cavasetsche gran esser piano anonima, prendere un canuscher de pliliaut che fanno il madem scoieu, che muosna mie nuove direzioni in quel che fec. Dosa sono io schon da pi o chance tu ricce, do sentiau che il niene vos. E io sei che du importante per me, also bu niene vos sta, aber di ne puspe esser cheo flagiat co quella. Sento a dine puspei che vai schon in giù sin ruau sco cheo. Slega le da di un pilonch ne ven, che chi è in a miscete da tot.
0: A Turicia la surselva in che gli abbecciangla destinazione finale in so er probabil Zurilz con feins, Paola Mia concedaci la Svizzera Porsche abbecciavon da horizont per sa sviluppar intern la musica i sei ania stretch ad ella e na destinazione ci corrisponda a sis giaveis so e la piglia a Meira ella les erve sen l'insela.
1: C'è un mero che successo in Svizzera a Cibo. E io ho già visto che in Horizont. Io sai che è mega, mega coole Bands, che sono coole, talentate gli Eut, che fanno mega interessante Orden, che vengono in Budi in Svizzera, perché ich gar nicht meine Stretch. A me viene sempre in Sperten, che meine Stretch. In questo luogo non c'è un sonno, e avrai il sentimento che è un sonno in questione, che è un sentimento bene, e è un piccolo mercato. E che avrai detto che ho qui che è stretch in Svizzera è musicalmente, quello è un totale alter. Also, leo, se tratta di bia per la musica, di bia venia da leo, e di leo. Du bist es immer in den Brennern genuscht, die Szene, Leo, die sei, die sind irgendwie kurios. Die sei, ja, neue Leute, die Lubran zusammen, neue Leute, die Inspiration. Forse eben, so nach Konzert, Leo. Aber es geht schon, jetzt, wenn du selber spielst, ist in Beadung, ihr Mann zu implementieren. Ich weiss nicht, zum Beispiel ist auch nur ihr Mann, check ihr Fetch, also hat er eben kein Produzent, aber ich habe mir geschaut,
0: Paola Mia ha dann tante Plans per sia vita artistica per saver sviluppar ven avant scu musicista e scu persona. Paola Mia Cadonau racinta anche da dena experiencia da stat faccia con un bun cumarat. Che gli an pac moment.

0: Paula Mia schreiva canzungs con bungas vibrazions e harmonias. Da sia plema sonna dantant era nascer temas in popi critics.
1: Ja, vai bia discussions con amici ed amiches che fan e-musica, che viene dine per spettel punct, che scrive ne canzun, che fa mal a cici, ne che fa vilaus cici, ne che viene in noves demondas da certe leut. Et la demanda è di nisco vanzan torn con quei, ed io ho quittel, sinz salaien, sinz i cica scrive canzons, lu, it's part of the deal, quest instosco schattier quei, perché tutto quei che fa o nus, ni mei. Also se io sto studigià, ah, usasci bo scriver, sur de meu bab, per vedi chi fa forza male, del de du dice che vai da gi. Lu sai, sco bo esser, quella musicista che ho visto essere.
0: Essere sassezza ed essere in armonia con sassezza è essenziale per Paola Mia Cadonau. Parte da sis equilibrio è il essere intorno comarates, amiches, comarats, persones ceres, cienes, cu vitamina positiva. Questa stat o Paola Mia savia visitar sis comarat da adolescenza e con scolar Matiude Funds in den Laval Frisal per far musica anzemen.
1: No, ich betrachte mein Studi wieder gweig, er ist mega bi. Und nus essen, proprio nus essen kerschissi anzemen, ist ja mega importanz ans, was ein Teil ist, denn der du die Strädi ist, erzählt ist forse, mega importanz ans, er ist einfach anzemen gie noch, wenn fatsch Musik anzemen ne. Und usa va ich sentiu que va scho buna ven quella colligazione che nos ven schon sta u special u bi ed eba da vesi Matteo letze fitch colligaus con keu et con la natira con nostra cultura romancia ed quero subi con el de flana was es scho vasi sai es scriver per romancia di cont le bugem per romancia ja, ich gehe mir in die Kasse. Jetzt gehöre ich auch bei dort. Weil reconnecten. Daraus mit der Musik mit Matteo ist auch bei.
0: A tornare alle Serie, Romanches, con un buon comarat,

0: Paula Mia Cadonau è stata il Davos, just da questa stat, entern las domandas filosoficas davart il sen della vita, ella dei.
1: Questa è una greve domanda, c'è che il sen della vita per me si crea. Da Grezia, a Solvigni Grezia. Et maite neri, se sviluppat, se go. Maite neri.
0: Paula Mia Cadonau er parte da nostra emissione Veta e Creta via Play RTR.

0: Con RTR Actual informò las novitats con Maria Fiali.
1: La partizion da parturir duai restar all'ospedale regional a Ion. Plin avant duai ervin avant esser possibile da far operazions durant la notte. Quai proponen la suprastanza dalla sana surselva, l'ospedale regional e la raita sanadat surselva. Las delegadas e les delegats dalla sana surselva deciden il 7 de settembre in Chausa. En el Valais pudessen els proxims dies rumper giu ulteriures parts del glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa seien las barrieras en la region e las instructions ex num de resguardar. Già ier seien rut giu almain 3 parts del glacier pendent, da vart il volumen de questas parts na possins actual main anc dirna gut, uscia la Vishnanka. L'economia svizzera è l'on passà crescida più fitch che finus pensà. Scolas cifras las pinovas dall'Uffizio federal da statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il secretariat da stadi per l'economia SECO veva sco ultim stima in a crescienza più bassa dat 1,4%.
2: La meteo.
0: Fis bun schi vets umbrellas cun vos otters il sevamats de poglia num nada manch local anc dar plivgia las temperaturas maximalas entranter vancia 4 grazia coira e 19 graz an Valaragn dumang e pushmang el malgro neivlas savenz sulla lleif e ides er rastar sic.
2: Dias e traffic.
0: Sen l'autostrada A3 in direzione Sit, dat il colonnas in direzione Sit tra Tercoira e Panadoz, che è una conseguenza da den accident ci è capitont il tunnel da Islabella. Il pass di Alvra e Oz durante il desaro proveia da lavors da construzione e dat nigno schwia meint er dumang e pushmang e il pass proveia da lavors saro dallas oc finian alas cinch e an Valcala Anca resta la veia Trantermolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Tanto avanti la situazione da traffic già precaut, già vi già in buon viadi. Regordenza Zazons 90 Rockset.

La tensión cresce. Il plajair è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie dels pli bels moments da ciaccia e la saira, tramtre le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: E der letzte RTR il Mardegl è sto vancellas dodes il processa davart la bova da Bondo o Ancette na Survista vanza pront per vos oter sent il news ticker online nous tignagna vos oter se sel curaint da quel ci capeta anc kelz days Georg Luzzi per sequitescha quel process che vigna spicia oz
1: oz va mes di seguen il ultriurs pledoest d'un collaborator dell'ufficio cantonal e dus collaboratori del Comune di Bergiaglia. Tanto da adesso il plaidoyer della Presidente Comunale da quelle ada, Anna Giacometti. Curce questo un tras an tutti gli cinque ciusati a muni ada la possibilità da tor posizione in forma da d'una replica e l'ora seguamo il plaid final. Scia quella lo è fin già otto per domani, quai restamo aperti. Il giudice regionale Malegia ha informato che la sentenza viene comunicata il 4 di settembre.
0: I va per la domanda se il responsabile dovesse studiare sarà la sendas da viandare in la regione perché ci vede do musa mainz per una bova possibile e savezze perseguitare che il processo via newstick online rtr.ch sarà ir in tema o sent il magazzin da mezzde a partire dalla 12.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: La partizione de parturir all'ospedel da Lyon, desnir Salveda, la sana sur selvo dit oz, scu e perce. A Puntraginia es in avento oz il process contra cinc accisos ziava la catastrofa de Bondo, nus venz als details. E l'ura voce oster nus serencia per la Madame Montouchy.
2: La Madame Montouchy era una donna misteriosa che aveva maritato tre sgatti, cioè lo deve dire in ambivalenza, discussione su chi era quei e chi ha la propria faccia.
1: Questo è un touch di Wolfgang Andrian, che si può riguardare questa sera a Lyon, e la quinta di chi c'è il touch a strada e chi c'è la Madame Montouchy era per una donna. E per emozioni, voglio un po' più tardi in nostra emissione.
3: Quei mi sono reazioni a me su stau mai mi sono, che si va già con la Frieden Tecker-Gai. Aber es ist super wie in alle Runde, die reagiert tut ihnen sehr emotional.
1: Janis Lutz ist ein junger Golfer der Muster. Ellen Quinte hat seine Passion für quel Sport. Mein Name ist Tobias Faller, flottet der Gleisend. L'ospedale regionale sur Selva Lyon des mantenere se partizione de nascentes, qual ho contro l'intenzione del Chantum. L'ospedale, la sana sur Selva e la rai de Sandet sur Selva, em informuos la pubblicità, scuccia qued essir in avent col provvedimento de Sandet in sur Selva. La Selina Chistel rapporta.
4: Il Spital Regional sur Selva due Vinavon resta in spital acut cum provvediment stazionar a Lyon a cum mantenere la partizione de parturi, sco è il managi d'operada noc, a scian ils responsables de la sana sur Selva, il Spital Regional a la ret de sanadat sur Selva informau ad una conferenza de medias. A cajun de quella han els presentau la nova convegna de prestazion che compelle las purgides de totes instituzions de sanadat de la Surselva sot il tec de la reit de sanadat Surselva che valen avend il gener 2027. Il Davos pleide in causa davart la convegna de prestazion an las delegadas ad ils delegai de la sana Surselva il 17 settembre.
1: Da Lyon medens in Engia d'Ignota, a Puntraginia vo in avent il process per via della catastrofe da Bondo avent 9 anni, che vo per la responsabilità per la morte dat 8 vittime. A Cisos sum 5 persone, che eran dal 2017 persone in differentes funzioni, del Chantum, della Vginencia Bergiaglia o scu experts. Trentra a Cisos es era l'anteriore presidente comunale Anna Giacometti. Al Georg Luzzi rapporta.
5: Il plädoyer durem püsses urs, il jurist del singuls mandants nüssen ora mincia possibilità de clären in detail mincia telefonci des nüfat, mincia mailci des nüscrit. Mincia se züde vegn analisada fine til detail, i va pres per il jurist per argumentare din provar da dischergiar lur mandant. Il plädoyer se concentration ora van tot su nas decisions che la commission da prival da quelle ada a trat las ultimas dusefnes in avost avant che la boda is propcia nüdeo. C'è una simile boda non sia previsibile, c'è l'expert indipendente non ha voluto in andare la situazione, ma ir c'è gli viandanti che sono morti la Val Bondasca sia inizialmente conscienti a in privil. Questo è per esempio il singolo plädoyer. Il plädoyer di una notte tutta di davano tutti ammuniati la possibilità di torposizione in forma di una replica.
1: Il processo si terminò su maximil mensch 30 la sentenza è stata pubblicata il 4 settembre. E da Puntraginia guardiamo ora su Sommel Valais. Lo può essere un pergio una parte di un vadret. Le autorità sono allarmedes. L'Olivia Christen ha i dettagli.
6: La situazione al Weisshorn sulla Vischnanca Valesana Randa resta tendida. Irens ha distacciato splire sparz del glacè e ha da almeno tre sbuvate alla Vischnanca Dic, sin du mondo dell'agentura de novitats Kisten SDA. Per cui alla Vischnanca da Randa decis d'augmentar la sorveglianza e pudes dar ulteriore sbuvate sels proxims dis. A l'urdel vici hanno autoritats fixa in zona de Privelkins na poa d'interim bitch entrar. In avion de la Suisse, che era in via da Chicago a Turicia, a stumidar la route de Sgol ed atterrar ort programs in las Azores, la gruppa d'inslas en l'Ocean Atlantic. Per vidina sovur chimica a bord all'equipe facin clom d'urgenza, ha dici il CEO de la Suisse, Oliver Buchhofer, avant las medias a Turicia, la ragion per la sovur che en neang bec sclerida. Cinci passagiers ed inco membri d'equipa en its preventiv, meinter il medi, per vidina rida ils larmans malessere mal il ciao. La Swiss volang oz transportar las 238 persunas che eran a bord sena vos en Svizra. Sventrina Stad cun undas de cialira e secira pretende la partida verde Svizra tranterauter kins stiafescia in secitrat de stadi per la protezione del clima. Avant las medias a Berna alla presidente dels Verts, Lisa Mazzone, criticia che il Cussel federal e surtout il ministro dell'ambiente Albert Rösti saia passiv. La cialira e la mancanza d'aua haien periclita persunas cun basen de protezione e l'agricoltura haia gigrondas perditas per la raccolta. La Ton vuole partire manare nel Parlamento federale in una debata urgente davanti la secira e la cialira. L'economia svizzera è crescita l'anno passato più facile che quinta. Il prodotto interiore brutto è aumentato per 1,6% comparato con il 2024, ha comunicato l'Ufficio federale di statistica. Il segretario di Stato per l'economia secco aveva quinta con una crescita economica di 1,4%. Crescita l'economia svizzera l'anno passato soprattutto grazie al consumo delle cesare private e le investizioni all'interno del paese. Bain alla Svizzera exportata pli che importa, però en ils imports augmentats pli ferm che ils exports. A Basilea vuole la polizia impedir una demonstrazione pro-Palestina, bec lubida che è annunziata la sonda. La demonstrazione con il titolo Death to Zionism, pia mort al Zionism, na possen ins bec lubire per quai prendien ins misiras, a comunicare la polizia centunala da Basilea. Tenor las autoritats contrafa la demonstrazione planizzata als drets fundamentals, per vidals appels explicits alla violenza. En la comunicazione della polizia ha il nome che la comunanza di Dieua doaia sa sentirsi gira e quai da tot temp.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Madame Montouchy è un tocco che si può ricordare questa sera a Lyon. È tratta da una donna con una biografia insolita che ha vivia in Gerslös, trenta rotter Erin Surselva.
2: Allora, nei tornai da Bordeaux, a Sagogne, a Leua e l'ho imparato a conoscere il secondo uomo, qual era un hotelier a Firenze, ed ella lo puspei ida el jester, ed ha lo maridau all'Italia la terza gana.
1: Dapü della Madame Montouchy, ans quinte l'autur giusto scoprosem. E più tard, mudens dal teatro sulla Plaza de Golf, Janis Lutz, dice da sezves, che sei un perfezionist.
3: Coi stato mia, certs moments ente pois, quoi se muosse in qualche tot qualche vendeche mit del coach no prendo gas sisco critica aber ihr schon mio meio lesse di
1: de ses ambizioni sulla piazza de golf ud ins de pü in un per minuts e do se guardens ein che sulla situazione del traffic e sul svilup da l'ora in grigium
0: la meteo.
6: Il Sventermezzdì dat in Mascheide de Sulegli Nivels in Stockwintar con Uradis Locals. Las temperaturas maximales en Acuira 24 grads, en Surselva 39 e 23 ed en Lengedinote 39 grads. Demaune Giev, desi per gronda part Sulegli fe sic, malgra in cins Nivels, divin puspe pli ciaut, la mesemna pon in Squintar Acuira con 30 in grads, quai grazie al favogn.
0: Vias e traffic.
6: Per il lavoro di costruzione sarà della via del Pass dall'Alvra, tra l'altro Crapalfi e lo Spizzi, qua infine la Saira la Scinci, in adatto Sneginci via Ment. Ed in Valcalanca resta la via tra l'altro Molina ed Arvigo Serada, qua per via da Bovas.
1: A Jonas poi ragordere in c'è fin la fin de quis mais al Teater de Stet sur Selva. Sul programma sunt trais produzions ed una de quelles es una prelektion per romensch. El nom Madame Montouchy, scritt al Tötscho Ulf Kandrian, prelet vegneldet Angela Kollenberg e David Flepp. La Lise Bertocco discuria con Ulf Kandrian sur de sia Madame Montouchy.
7: Per Ulf Kandrian è il primo che Kinder e Theaters vengono alla pubblicità. I due attori professionali, Angela Kollenberg e David Flepp, scoprono durante una buona ora il misteri della Madame Montouchy. Quelli hanno fatto un po' testa agli autori Ulf Kandrian.
2: La Madame Montouchy era una donna misteriosa che aveva un marito tre anni e lo aveva detto. In ambivalenza, discussione su chi era quella, chi ha la propria faccia, a nuova venida.
7: In massa misteri spia intorno a quella Madame Montucci che aveva il prenome Mengia. Veniu sinella e Ulf Kandrian per quei che una fotografia penda in industria a Sagogn noi che l'autor è ecco sì. Ma proprio è il venius chafaus della dama misteriosa quella surpreu in lavur scientifica per un hotel a Flem.
2: Also qui ci menza dau con una domanda della famiglia del Schweizerhof in Flem che aveva brevs per romansch. A dia vai non c'è da transcriver quei per quei proiecte din codice vai lo realizzau ec qualines brevs in lo proprio dat ella descrittes e lo vai asco se veu combinar avail giù da pli informazions tottenina sur da sia vette che l'aveva scritt a sia amice che abitava lo al Schweizerhof da quei temps.
7: Culas recercas e l'autur veniu si su in qual historia della donna misteriosa che nascide il 1867 a morta zu Kuhlsons 1930. A scia sa e lo se in teg de pli dils treis mareus.
2: Il prim spus che la maridau lezzera con lezze lì da scola, lezzera du sons pi vels che la, quella lecce allo bu funzionau, allo in ei tornai da Bordeaux, a Sagogn, a Leua e la Luan Preuden conoscere il secondo qual era un hotelier a Firenze, ed ella e Lupus Pei Ida el Jester, ed a Lumaridau e l'Italia la terza gana.
7: De pli dils tres omens ed Anton Bostau de Rui. A quei è una locca che Ulf Kandrian aggiude sarà fictiva main in sia drammaturgia. A scia aldau a mincia spus in agen caracter. Il prim spus, il John Rist Schmidt de Sagogn, che emigraus con la mengia a Bordeaux in Francia, descrive il autor a scia.
2: Quella è una rolla intega ambivalente, quel è da dina vart carezzont, da cella vart è intega il patriarch, che vuol manare quei hotel, tutta una famiglia, quei intega un tip che in sabo del toccia fa.
7: Spus dus era John Rist Kandrian Orions de Sagogn. El vevin hotel a Firenze ed era, tenor il autur, in om cun temperament dil sit. El toc tuna quei ascea quell'antau per l'emprima gala mengia.
8: Buongiorno!
9: Buongiorno, costio ad emplia vos giovis?
8: Oggi non mi us per prendere in caffè. Per emprendere den conoscer vus. Mi fa piacere.
9: Mai?
8: Ja, bein. Ah, io vi ho raccomandato di fare un scienza con voi.
9: Ma vos, se vai son che son reformata?
8: Io sai, ciò che vi sono tomo sao interesse per vos, donna Schmidt.
9: Che sono io per tutti, Mengia.
8: Mengia.
7: Ad ascea è la Mengia ida con suo nief spus a Firenze. So entro la morte di John Rist Kandrian e mengia l'umerità dell'Italia con Dr. Professor Pietro Montucci, in om un po' dubius che ad enton dauedella il nome conoscente della Madame Montucci. Il toc Madame Montucci scuvira in un altro misteri davanti la figura alla vetta della mengia Schmidt Kandrian Montucci. Las recercas del toc ad enton esclareu en qual malcapiencia scopre exempel quella della fotografia che pende a Sagogn e l'ustria.
2: Quella via decina della fotografia è quel probabile la mamma di Della che fa de pli sen che la fotografia di Della che la preocunda sia mamma che era morta baul teneu si quella e che lo ida neven sia la fotografia stata a Sagogn.
7: Madame Montucci si ferma osdenton al Museum Regional sur Selva. Leo dati in trocca della quale il actors David Flepp ed Angela Kohlenberg scuvirano in qual misteri della donna de Sagogn, Bordeaux, a Firenze.
1: Al teutsch vemo so questa sera la soc a Lyon ed una seconda volta in Sande ci vegna als 29 Wurst il Randall Theater de Stiet sur Selva. Dals impissaments surda Madame Montucci in zosa talas balas de golf. una balla de golf tratta in andretta da un profi, quella svola senza problemi sur 12 meters. Golf ha in Grigium una lunga tradizione, una delle prime piazze de golf in Svizzera, dava che già dal 1891 a Samurezen, due anni più tardi si fondò il più vecchio club de golf della Svizzera a Samiden. Da spetto c'è golf, ti è la spiorta de sport in Grigium, e quella produce ad una dei suoi talenti giovani, per esempio Janis Lutz dalla Surselva. Giancarlo Candinas ha incontrato el a Mustier.
10: El a Jones e a Mustier ha scelto il ball da golf lo sa quel sgula lunch, fece lunch.
3: In media col schlega più lungo in media 260 metri, cioè il gol 260 metri.
10: Janis Lutz è in suo elemento, il sadisch cuore della sua grande passione. Aveva un pifet, scelse essersi il platz de golf.

0: encontro se sets. Ti has nigin che ti sas da la colpa sul plaz, ed io son fascinau col sentiment de tocai una balla più o meno perfect, ed se ve fa quello pli e pli sevens.
1: Daulen prima ga golf al consiant o Jons. Di gesilu semplement stau in hobby che el fedieva budien duron le stat. Mo lu?
0: Qua el ciet avon tre zons lesos dios el tirzon, che o ai se fa gen che o ves forse tutti non in tec talent per quel sport, e son mius mordius, e sentiu che o fec sperto di lup, a lu ma aveva un cuscis, e lu era sicuro in tec la demanda che a io se fa, a lu ha tutti na decidiu de calar cuscis enter las courses que regionales et region.
1: La passion per sport de golf pi gronda. Oz trenesce al Treustor con 4 gades di amna a Domet, luse al sevenze turniers in Schweizer in terra tudeste, nie el engeltiare sel schon staus. A cui tot spel gimnasi. A scioia soia in pau in act de balanza d'enter scola a golf. Oi detti nominato moin jamnes cal soia de plis il plans de golf can stanze de scola. El vede den ton al sostegno della scuola.
0: Io ho un deal che si dice le note con Stettien che qui, ok? Abbi se io sempre le dico su ne tutti non te gammizio della scuola e vese lo buo pugliene si dat bugati una super nota.
1: E se il plaz de golf ha il fagin qual scuola al devo zons. Am priu biaso del sport ad esur de se sets. Tecnica moin so gela dina staus ferms. E la den ton realizau con importante che la parte mentale oi al sport de golf. Ad el juven coi spelplaz in tibro a seuvel a em priu de tenere mi strenglas emozions.
0: Io musavel in rada pli, aber coi au stu un prenne de musav pli pauk. E mich ton in palca stu Zedig. Aber kui mich dann reaktionske an es so stau mei mich dann kins war schon wieder Frieden ticker geil, aber es in se super wie schlonder alle Runde ki reagiert tut ihnen tege emotional.
1: Per se mi ora veni pi ferm sel ciao, le vure le scoia es schon en zemen kun in trenader mental. E che ke GDL eine exercizis de flat. Ed e hypnose de sport a GL schon fatg. Schins au da quoi sentin se che Janis Lotz o un pau in perfektionist.
0: Quoi stade mir zers moment sent de pois, quoi se muss in quoi che tot quoi che vende che mit del coach no prenu gas quoi si sco critica aber ie schon mio meio lesse di et che ves lo dina spert in sbai wieder mai. Es scho don in a fech buna onde ni scho gudonel in turnier che ves lo dina spert sie negativ.
1: Per giovane Jörg Jons, che parte del Club de Golf de Dome e del Cadre Regionale de Swiss Golf, è in process, in imprender, a cui di per di, trenament per trenament, turnier per turnier. E l'imprendi più e più fecce di dintun con squetch, quei squetch che di per di dintun. E si ricorda di un turnier de juniors internazionale a Luzerne de Kurt.
0: Io sono stato in prima e seconda di Odevon, e l'imprendi di Vaudau. In der Runde, die war mein Dau, ich war speziell für mich, ich war für mich gräbt, an diesem Stil Moment, dass ich in der Proxima Friede, aber dass ich schon wieder das Resultat kriege, ich war ja lustig, weil es war so, und es gibt mir gewusst, dass ich schon schaue, du hast drei Friede sind Platz.
1: Le fin, euch als Tutine venus tiert. Je quels Moments, die jeden sind so ja woja. Als auch Sylvain ziehen wir deine Karriere der Golf. Er will, prender Pass per Pass.
0: Mir fine mira fosse di als proximons via l'America es ve dallo college golf sinum nau. Quo fos sigir in grand pass, aber in pass ca porta lu forse mai ne che lesi indi.
1: Per quoi le vuri anis lots? Che di den tonne?
0: Al sport di golf e sigir in mia pision lesi di et pren a mia vete schon in grande part, aber tocca d'ose on di mo yuk e di Jesus bode fina mia vete. Ci vei in vivo di qua in dia qui fai bi, aber il golf è sia bo tutta la mia vita.
2: Janis Lutz, un giovane talento golf in Surselva, al Giancarlo Candinas so discuria con el. Vos weiso di al magazzin de mesdì, quist martì al 25 avost, responsabile pel contenia Selina Chistel, l'Olivia Christian o mis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faler, in avventi una pacifica posa de mesdì e scese sentia l'andervi, un buon appetit!

0: Interlets RTR il mardi, il è las 12 a mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Festival anniversario in compagnia da RTR. Al microfono Sergio Guec, lascia gustare le sturtes o zilza vancia cincia da vost. È il dedo anniversario da Silvia Wittmer a Santa Maria Valmüstair, la giubilare festivescia il complion da novantons. Ciara mamma, nona e tata, per teis 90 l'anniversari at gratulain da cor, giovijain sandà fortuna e bel melder per l'avenir, un ston grazia fitch per tut quai cia tu fasch per nu, la festina sarà ilura in sonda. I gratulation Nelly con Aldo, Flavio con Anita, Chiara e Dayan, Vanessa con Martin, Cedric, Bruno con Tania, Sofia, Leoni, Gianluca, Eva e Zoe. Gratulation da tot cor oz pil 90 l'anniversari da Silvia Wittmer. Il regal da musica è in hit dils Jauers, il veglia ciaciader dal Wat da Tamangur.

0: Tunga schon un po' da salezza, da ciaccia, sarò allo a partire da lo trem da Pushpè, anti il nostro programma da radio, cura ci la ciaccia anceva Pushpè. Ilz Jauers, esto ozziglia giaveis da musica, per fare un plagiair piglia 90 l'anniversari da Silvia Wittmer a Santa Maria Valmüstair. A Degna Bell era da poter regalare il coupegno da RTR telefonò o oz Regula Mognetti da Rabius.
1: Io le sgratulate mia figlia, la Loriana Mognetti, che sta di Oquera, ha vivato della tutto bene, ha mondi vinava un bene, che tocca di co, la gaudios momentan io Sicilia con suo amico, ciao.
0: Ragion, olla il auguris, piglia 32 aval da Loriana Mognetti, e con che il ernia procuroci ella, survign ozil cupegn da RTR. Giavigiagna, bler, plageire, venavant, bellas vacanzas an Sicilia.
2: Danus?
0: Per ulteriores gratulazions inclusiv era giaveis da musica 0800 20 25 30, i savez scigliò era termetter auguris per WhatsApp 079 200 70 07.

0: 0800 20 25 30 per essere parte da quella emissione da gratulazione. Se vagnen auditore da scuol, al telefono Allegra Seraina Planta.
1: Allegra Mainz.
0: A chi lessas gratular?
1: Ve sen gratular mia biadia. Ci vien ot squindes. E la nom Leandra Palmer e sta ora Ramos. Ed ella è una ciaramata, una furbata, ma una ciaramata e la viene ad una del sia a fare la visita. E a ella si deve già tutto il buon, perché c'è la grande, grande sommis e la lessire in un non in Nuova Zelandia, a stare un non e dire a scuola e questo bel ci sa uscire in bet.
0: Già vejanci che il garteggia ci che il semi va a vigor per Leandra Palmer da deir e non agli ester per amprender tranta roter er il lungaccio che scucci in se conosce era da d'otras famiglias am scu am vigna festivo a cilia anniversari da Leandra Palmer.
1: Ma al BAP si sperava mangi occupato questa sera e la sta col BAP viramos. Il resto della famiglia è più da lunch da 20 e ella viene pronò con una mia e loro fanno una buona cena ed una torta e qua è buono. C'è punto da volo alla fine della festa.
0: Allora Leandra può zalegrar a mincia cancer da questa sera e per ella vanno a essere pronti il giaveis da musica e in tetel da Rastò 3 che gli ho in motiv Saraina?
1: Sì, questa è una band che ha pur giusto tutti registrato tra i due stocks. Questo era il primo che non temp e sono 3 musicanti e tante volte riserse sbap ci fa musica. Il suono era il chante era in Schnamos, qui il chante era Moncinotter, ma il Fabler musica e Leandra chante Eriant e chante Erkonsesbap e la sgiro gust.
0: Sen Giaveis piglia kinderava l'anniversari da Leandra Palmer Giavijagna, tot bun e questa sera in cula festina sarà in planta.
1: Grazie, Fitch.

0: Arrasto treis, iglia giaveis da musica piglia kindesava l'anniversari oz da Leandra Palmer a Ramos. Ena giubilara ci abitescia an Val Müstair, po ossa s'allegrar da auguris allegra Marlene Solinger.
1: Allegra Sergio.
0: Scuola nom la giubilara?
1: La giubilara nom Silvia, hai Silvia, se tu taigli giù sul radio, se te lessi gratulare per questo 90 anniversario, e ci hai visto tutto il buono, il buono sandà, e fortuna, e tu sei in avanti, cofinosa, e ci hai te in gamba, tu vai giù sulla taccia, per tua figlia, e vai giù con l'auto, e la esamo sul main, e... Te l'hai già visto una bella festa per il 90 con la famiglia.
0: Ok, la faccia con la musica da Beatrice Egli, insieme con Haim, vero?
1: Haim, so schön kann's leben sì.
0: Ah sì, allora, già visto, buon divertimento alla giubilara con il già visto da musica, il auguris sì. Da Marlene Solinger e ven avanti una bella festa d'anniversario. Saleitz an Valmüstair, Marlene Solinger.
1: Grazie, Sergio, arrivederci.

Enna ulteriore giaveis da musica oz per nossa giubilara a Santa Maria Valmüsteir Silvia Wittmer. Ella complanescia il 90 avel Beatrice Egli e Heimweh on procuro per quel cincetch musical.

0: Gratulaziuns a Zilza Vanja Cinch da Vost, Giavisagna, nossas jubilares e da nossas jubilares da Dots, ven avant tot bung, bels anniversaris, galdi il buffet da Turtas e Vanja antil frataimp survenia ulteriores gratulaziuns pigli anniversari da Silvia Wittmer da Santa Maria, e la festivescia ozil 90 aval complion. Ciara Silvia, per teis 90 aval anniversari ta gratulain giavijain beil bun fic buna sandà blera fortuna e bainstar chara Silvia sajamo che embabes temps che vain teni io Martina e las bellas festinas in buna compagnia na bleras malavain bler podu rier contai. Una bella festa in sonda giavijan Angelina e Zeppi, on era pensovet l'onder da poder gratulare oz a Silvia Wittmer a Santa Maria.
1: Der Hans Jakobli

Sche dat forsa novs calzers pigl anniversari per che bec new shoes Paolo Nutini e sche vessas erank gugent gratulò oz pil zons savez far che il cun telefonar ant il studio 0800 25 30 ter meter auguris per WhatsApp 079 200 70 07 Ivan Anktimp.

0: e terletz RTR il mardè con gratulazions ils 25 d'avosti vagna agli telefon e na gratulanta da Ramos Allegra Mengiafila Luzzi.
1: Allegra Sergio. Hai.
0: Due persone spon s'allegra rosa.
1: Hai. Una è Iris Neff, quella complice e nel essere per essere né più veglia né più offna, e crea 44 anni. E Sonia Andrioletti complisce 63 anni. E giugiare tutte le due, tutto il mondo, in bel di anniversari e di restare frisce di sana.
0: E vagna panzoda poter fare un piacere d'anniversari con la musica da Pauline Notcla.
1: Precis. In Giardina,
0: per Iris Neff e per gli anniversari da Sonia Andreoletti. Facenza che il piacere, salezza Ramos tot bunga, Mengiafila Luzzi.
1: Grazie, Ficci, ero vuo cuore, sta bene, ciao Sergio.

0: RTR il Mardean, 6 minutos el Legnamesa, grazie per esser stos a nossa compagnia in Cicicio Oz anniversari, po osa puspe zalegrar Leandra Palmer a Ramos, sruvegn entradas libras piglia bonian giadina a scuol, giavijagna bler plageir, bunga divertiment, las entradas vignan termessas per posta. Tant gratulaziuns per oz, agli microfone sto Sergio Guetsch, giavijagna una buona continuazion da quel siva mazde.
1: RTL, las gratulaziuns. Il suo intermezzo di RTL con sempre verz hits e scovridas musica non-stop messa insieme da nostra redattura da musica Christa Soliva.

0: las novitats der RTR.
1: La partizione de parturire a Lyon doit venir mantenida e din avion de la Suisse a studiaterar ort program sin las Azores. Como dus las temas oz las duas, miu nome Olivia Christen, buonasera. La purgida de l'Ospital Regional Sur Selva doit restar la medema sco fin qua in ospital acut cun provvediment stacionar a Lyon e cun mantegnair la partizion de parturir sco er il managi d'operar la noc. La Sana Sur Selva, l'Ospital Regional e la Raita Sanadat Sur Selva han informat oz ad una conferenza de medias e presentat la nova convegna de prestazion generala che vala da 20 gener 2027. Quella compiglia tutte le purgidas de tutte le instituzioni de Sanadat de la Sur Selva sotto il tetto della Rait da Sanadat Sur Selva. Il de vos plet in ciausa anni els delegati de las delegadas de la Sana Sur Selva il 17 de settembre. Il director de l'Hospital Regional Sur Selva, Markus Fischne, bec plien uffici, quel president del Consell d'Administration, Jerica Thomas, confirma sin du monde da RTR quai allur de la conferenza de medias de dots. La ragion per la separazione saian differentes vestes quai che pertoccia la strategia. Markus Fisch era entrato in ufficio il 1 de dezembre dell'anno passato. Ossen in sala cerce di nuovo director o directura dell'Hospital Regional Sur Selva. In avion de la Suisse, che era in via de Chicago a Turic a stumidar la route de Sgoli d'atterrar ort programs in las Azores, la gruppa d'insles en l'Ocean Atlantic. Per via di una savur chemica a bord all'equipe face in clom d'urgenza, a dice il CEO de la Suisse, Oliver Buchhofer, avant las medias a Turic. La ragion per la savur neanche bec sclerida. Cinci passagiers ed inco membre d'equipa en ins preventiv tal medi per vide ils larmans malesser e mal il ciao. La Suisse volan gots transportar las 238 persunas che eran a bord sen a vos en Svizra. Suenter in Stadt cun undas de cialire e secire pretende la partida verde Svizra trant rauter kins schiaferscha in Secretariat de Stadi per la protezione del clima. Avant les medias a Berna, la presidente del Sverz, Lisa Mazzone, critica che il Consell Federal, surtout il minister d'Ambient, Albert Rösti, saia passiv. La cialire e la mancanza d'aua a impericlità persunas cun basen de protezione e l'agricoltura a agi grondas perdites per la raccolta. La ton vuol la partida in il Parlamento federale in debatto urgente davar la secira e la cialira.
2: La meteo.
1: Il suenter mes di dati na mascheide de Sulegli e Nivel sin sto quintar cun uradis locals. De maune si per gronda part Sulegli fe sic malgra incins Nivels a cui raponin squintar cun 28 graz.
2: Vias e traffic.
1: Per via della vurs de construzione sarà della via del Pass dall'Alvra, trantre Crapalfi e l'Ospizi, qua infin la Saira e la Scinch, in adats ne ginge via Menz. Ed in la Val Calanca resta la via trantre Molina e d'Arvigo sarà per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suento mes di der RTR. Con sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: las novitats der RTR.
1: La partizion de parturir a Lion doit venir mantenida e la Confederazione sostegna il Zons 2027 en fin 29 10 festivals de film con 4 milions francs ad on. Come dus il tema sots las trais, mio nome è Olivia Christen, buonasera. La purgida dell'Ospital regionale sur Selva doit restare la medema sco fin qua in ospital acut con provvedimento stazionare a Lion e con mantenere la partizion de parturir sco era il menage d'operare la notte. La Sana sur Selva, l'Ospital regionale e la RAI de Sanadat sur Selva hanno informato oggi di una conferenza de medias e presentato la nuova convegna de prestazion generale che vale da vendel gener 2027. Quella compiglia tutte le purgidas de tutte le istituzioni de Sanadat de la sur Selva sotto il tetch della Raid de Sanadat sur Selva. Il Davos plete in ciao sani els delegats e delle delegadas della Sana sur Selva ils 17 da settembre. Il direttore dell'Ospital regionale sur Selva, Markus Fisch, ne becpli en uffici, qual presidente del Consiglio d'Amministrazione, Jerica Thomas, confermasse in domanda da RTR, quai a l'ur della conferenza da media de dots. La ragion per la separazione sa in differenti vestas, quai che pertoccia la strategia. Markus Fisch era entrato in uffici il 1 dezembre dall'anno passato. Ossa in sala cercia di nuovo direttore o direttura per l'Ospital regionale sur Selva. L'Uffici Federal de Cultura sostegna vinavant festivals de film con attrazione nazionale ed internazionale. La nuova convegna de prestazione con 10 festivals de film vale per il zons 2027 fin 29. La somma resta per total 4 milioni francs ad on, ai nom e in comunicazione. La grande parte dels daners, 1,7 milioni francs, surveni il festival de film de Locarno. Sostegna finanziale surveni oltre da quai era il festival Vision du Réel à Nyon, il se dit de film Solo Tourn et du Zurich Film Festival. Il Tribunal Europei dels Drets Humans intimesce la Turchia d'immediat mettere in libertà l'activist per il Drets Humans Osman Kavala. La condemnazione da Kavala in sia patria ha agi sur tot la fine mira da far tajaire il sco defensur dels Drets Humans an declara il Sterjanders a Strasbourg. Dapil novembre 2017 Osman Kavala in prajun in la Turchia pli tard el veni condemna prajun per vita duranta per qualca el aia improvat da far cupiciar la reggenza con finanziar demonstrazioni contro quella.
2: La meteo.
1: Il centro mes di dati na mascheide da sulegli nival sin sto quintar con uradis locals. Da maune si per grande part sulegli fe sic malgrain cins nivals a cui raponin squintar con 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere lavoro da costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, tra il Crapalfe e lo Spizzi, qua fin la sera la Cincina da Znagin Sviament. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suo mezzdì der RTR.
0: Und Skubrides Hits e sempre verts
3: Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: Il process da Bondo è stato pli curt che speciale in una prossima quintenenza con la sentenza. E la Confederazione quinta con pli paucas du mondas d'asili il 2026 che qualche sveva prognostica. Come dus del temas, oz las quater. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il processo da Vard la Bova da Bondo è a fino a mezzodì con il plaidoyer dels advocats de las 5 persone accusate per vede ammazzamento per negligenza. Gli advocats pretendono che las 5 persone accusate vengano declarate non colpanti. La procura pubblica de Sia Vardi che sa ogni faccia bails e pretende in chestida de ners. Il processo alla regia regionale a Malöge, che sta a Puntragigna, accusa neanche 2 dies in stai dels 3 dies reservats. La sentenza viene comunicata il 4 de settembre. In Svizzera si riducono le domande d'asilo in avanti. Durante il primo 6 mesi dell'ancorrente hanno in registrato più poche 10.000 domande d'asilo, quando c'è poche scuola per il 2022, invece più a comunicare il segretariato di Stati per la migrazione. La più grande riduzione hanno in registrato le domande d'asilo da persone dell'Afghanistan, della Turchia e dell'Eritrea. Per la fin de long courant quinta la Confederazione con 22.000 domandas d'asil e Becco prognosticiau riundomain con 26.000. Il fenador in ils avions alla Plaza Aviatica de Durich stats pli punctual, san comunicials responsables alla Plaza Aviatica. Il fenador sa in 56% dels avions partits cum pli pauc che 15 minutes retards, quai saia in augmenta 5 punts procentuals comparaglia con il fenador de l'an passà. La società aviatica Swiss per contra di combattere con annullazioni ed atteramenti da guncida uscia nella bec fac progress per la puntualità scoraggio principale nomna la Swiss Laura. In Afghanistan hanno in Sdiashla l'an passato più che 1.000 persone, che in tante scuang mai da picchi il Taliban hanno nuovamente sorpigliato la possanza avanti 5 anni. Il 2024 avevano registrato radont 600 casi. Il più avanti hanno in Sdiashla persone per via delitti sexuali presumptivi a comunicare l'Organizzazione per i Diritti Umani, Human Rights and Democracy, con la sedia nel Canada. Questa forma di cestì draconica hanno in esecuiter in dritz de sport, plazas publicas et en prajuns.
2: La meteo.
1: Il centro mezzodì dati una mascheide da Sulegl e Nivel sind stockintar con uradis locals. Da maunesi per grande parte Sulegli fe sic, malgrai incins Nivels, a cuira ponins quintar con 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per via della lavori da costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, trantra Crapalfi lo Spizzi, che infine la sera la Scinch, in adats Nagin sviament. Ed in la Val Calanca resta la via trantra Molina ed Arvigo serada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits e scoprides. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, ma tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTL, nuove che la musica e da ciao.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: A Puntraginia si è finito il processo contro 5 accusati per la catastrofe da Bondo. Non sono stati i dettagli e ci si desnia di tenere il plaidoyer da Dots. La Surselva ristrutturisce sia provvedimenti sandit. Als responsabili dicono per noi che ciò che significa per l'ospedale di Lyon, specialmente per la partizione da parturir.
2: Sottostens tu prendere la conclusione, eins ist ciao e prendere la conclusione positiva, che non sanno di insargumenti al momento, che sarà la partizione.
1: Da più della nuova struttura medicinale in Surselva udins in un per minuto. Gli svizzeri trovano ad una più sovente intelligenza artificiale, non svenze le cifre, e gli aeroplani all'aeroporto di Turic sono partiti e placciati più punctuali in questa stit. E insomma, Tobias Faller, già vuoi un'interessante missione. Al processo della catastrofe da Bondo ha durato ben 2 di invece da 3, 8 e mezzo e lì a fine con il singolo plaidoyer. Le 5 accusati hanno avuto la possibilità di declarare loro vista sugli avvenimenti da avvent 9 anni. La sentenza viene più rinciatrata, quella di essere concentrata l'anno che viene, il 4 settembre. Perseguito il processo entro il rondo a Puntraginia Opernus al Georg Luzzi. Georg, il processo ha durato 2 di 3 di perché è più svelto?
3: Durante la replica non ha la procura pubblica e non ha il giurista del confamiliare svolgere il plaid per fare aggiungamenti. Non è usato, normalmente pretende non c'è il giurista o un'iada al plaid, ma quest'iada non è questo il caso. Solitamente 3 accusati in tutto il plaid, tante rotte erano già commetti e dite che saien finalmente contenti. C'è un capitolo va con questo processo planeta fin, un sollevo per esse, ma è per il spartox che hanno perso un confamiliare al 23 agosto 2017 la Valbondasca.
1: Als Advocats dels accusos hem podia tenir oz lur plaidoyers, c'è mi dit?
3: Quai chisa podi constatar tots s'han referit sui últims dies, vol dir, c'è s'n'ho dit, comunicà, telefonà e scritt a partir del 10 agost fin pro la boda del 23 agost. Da quel temp s'ha constatat che la montagna es mova. Els jurists dels singles accusats han declarat in detall mincia telefon che desnü fat, mincia mail che desnü scrit, documentà mincia se züda. Els jurists dels accusats han provat argumentar che lur mandants nu sien culpables in questa chosa.
1: Con che arguments hem lura provat de defender els accusos?
3: Il plaidoyer sono stati fich variati. Minciun esi in cerca da details per argomentare l'innocenza del loro mandante. Per esempio, c'è l'expertise indipendente che è stata fatta da Vopro non sai affondare da Vonda. Un altro argomento c'è la situazione in la Valbondasca non sai stata previsibile. Un terzo maniaccio a bleres costa in regione sai in movimento c'è tutti i rischi non svegna ad eliminare. Finalmente, esi in udito c'è le sotte vittime sai in design consciente manci in privel e pucciate manci rivazzi in una terribile boda. E per finire ha un dito che questo è stato un evenimento del centinaire. Di meno, tutti i 5 giuristi dei accusati pretendono che i loro mandanti non hanno declarato con noi culpabili. La procura pubblica di Sivar dice che si non fa sbagli e propone una multa di raps e noi più per giunto corre un previs. Quali sono le posizioni delle due parti?
1: Georg, tu hai perseguito per noi l'intero processo, ieri dopo. Che tiresti tu personalmente per un fazit?
3: E personalmente ho l'impressione che una o c'è la persona è proprio colpabile che qua potesse avere grandi conseguenze soprattutto per le comuni in montagna. Co, dessen essere in turno con privilegi della natura, ci stanno forse in avvenire in ora da quella ci potessero essere colpabili se capite la loro propria alci sul loro territorio comunale. Tu hai menzionato avanti al 4 settembre alla la sentenza qui entro il rondo a Pontresigna.
1: Al Georg Luzzi ci ha rapportato per noi del processo in prima istanza zieva la catastrofe da Bondo avvent 9 anni con 5 accusati, 33 l'anteriore presidente comunale ed attualmente consigliere nazionale Anna Giacometti. Pendentes deren finoz erles spürtes dell'ospedale da Lyon. L'ospedale da Lyon ha scritto le ultime anni cifre scotchnes, o se desni reagia, o se desni concent scuzzel servizens medicinales in Surselva, desen guarderor in avenir. L'Olivia Christens, o da più?
4: La purgida dell'ospitale regionale sur Selva doveva restare la medema sco fin qua in ospitale acut con provvedimento stazionare a Lyon e con mantenere la partizione da parturir sco era il managi d'operare la notte. La sana sur Selva, l'ospitale regionale e la Raid Sanadat sur Selva hanno informato oggi di una conferenza da media e presentato la nuova convegna da prestazione generale che vale da vendere al gener 2027. Quella compiglia tutte le purgidas da tutte le istituzioni da Sanadat della sur Selva, sotil tec dalla Raid da Sanadat sur Selva. Il Davos pletten ciao san ils delegats e las delegadas della Sana sur Selva ils 17 da settember. Il direttore dell'Ospital regionale sur Selva, Markus Fischne, bec pli en uffici, qua il presidente del Consell d'Administrazione, Gerica Thomas, conferma, sin du monde da RTR, qua è all'ur della conferenza de medias de dots. La ragion per la separazione saien differentes vestes, qua che pertoccia la strategia. Markus Fischer entra in uffici il 1 de dezember dell'on passà, o san in sala cerce di nov direttore o direttura per l'Ospital regionale sur Selva.
1: Depuis de l'Hospital Regional in Surselva e l'avenir del servizio medicinale udins in la seconda parte della missione direttamente da René Eppel, presidente della Sana Surselva. E con colonia in Zosa torniamo ad altro tema. L'uscita non è da intelligenza artificiale, quella viene trovata di una più sovente per noi.
4: In Svizzera iniziano 4 da 5 persone a casa ed era la piazza del lavoro, l'intelligenza artificiale IA, che monta in doble giada in taifer 2 ons, che mostra il monitor digitale della cominanza di interesse delle medie elettroniche. Pur meno in terzo della popolazione iniziano mincedì l'IA, che è in sortut persone tra 15 e 34 ons. E il Svizzera e la Svizzera dovrono l'intelligenza artificiale becmopli per scrivere text su lasciar translare. Ma bainera per lasciar cusagliar products u per emprender. In Svizzera si riducessero le domande d'asilo in avanti. Durante il primo 6 mesi dell'ancorrente hanno registrato più poche 10.000 domande d'asilo, quale si poche scoda più il 2022 a comunicare il segretariato di Stati per la migrazione. La più grande riduzione hanno registrato domande d'asilo di persone dall'Afghanistan, dalla Turchia e dall'Eritrea. Per la fine dell'anno corrente, quindi la Confederazione con 22.000 domande d'asilo e Bicisco prognostica oriunda main con 26.000. L'Uffizio Federale de Cultura sostiene vinavant festivals de film con attrazione nazionale ed internazionale. La nuova convegna de prestazione con 10 festivals de film vala per il zons 2027 fin 29. La somma resta per total 4 milioni francs ad on, ai nom en in comunicazione. La grande parte dels deners, non ad mein 1,7 milioni francs, survegne il Festival de Film de Locarno. Sostegn finanzial survegne ultra de quai era il Festival Vision du Réel a Nyon, il Dies de Film a Solothurn ed il Zurich Film Festival. Il Fanadur e ils avions alla Plaza Aviatica de Durich, stats pli punctuals, han comunicat els responsables de la Plaza Aviatica. Il Fanadur sa en 56% dels avions partits cum pli pauc che in quart d'ora retard, quai sa in augment de 5 punts procentuals comparallà con il Fanadur de l'an passà. La Società Aviatica Suisse per contra agì de combattere con annulazioni ed atteraments de guncida, uscia naela bec fac progress ter la punctualità, sco ragion principale nomna la Suisse Laura.
1: Tenda las novitets pel moment, giusto sco prossim vocator nus pel ospedel de Lyon, e si asservezzen si l'avenir e il salvament della partizione de parturir. Al prim gordenzo assencia, scuces la situazione sin via e scuccia l'ora sviluppa.
0: La meteo.
4: Demà un emesem nese malgrà singuls nivels deit sulle lieve di resta per grande part sic, qua il malgrà in cins nivels, a cui reponin squintar demà con 28 grazie, emesemna grazie al favon con 30 grazie.
0: Vias e traffic.
4: En Val Calanca resta la via Trantra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
1: La Surselva organisesce 9 servizi medicinali, la spürte dell'ospedale a Lyon des Rester e la partizione de parturir vin Salveda. Colò proponen l'ospedale Sves, la Sana Surselva e la Raid de Sandet Surselva. Scucciam dit oz ad una conferenza da medias. L'OMI presentò una nuova convegna de prestazione, Lania Furger, cus details.
5: Avon 3 mainz, tunavi am tod auter. La superstanza, dalla sana sur selva, sco el canton, veseva ner, per la partizione de parturi del spital regional sur selva. Mime paucas nascientes, mime alt cuosts. Quai erant entra autres arguments numnai. Tenor Rene Epp, president dalla sana sur selva, sagin del ton da ferton, autres facturs pli decisivs.
2: Il diembre delle scienze è più decisivo. Decisivo è il personale e la qualità che ci va a imporre. Noi abbiamo ben personale al spitale e noi abbiamo buona qualità attualmente. Allora, indipendente dal diembre, diembre è definitivamente più decisivo.
5: Prima di avanzare le condizioni di rama, semidate. A tutte le ore la situazione finanziaria.
2: Noi abbiamo fatto un'enorme studio, quella si basava su questi calcolatori. Noi abbiamo studiato l'analisi dettagliata, dove abbiamo fatto un singolo questo, se la partizione delle scienze scrive non viene, quindi automaticamente questo del personale non viene, questo infrastruttura non viene. Sotto il strato ho dato la conclusione che noi abbiamo fatto un risparmio della partizione delle scienze.
5: Pia, esce la partizione della parturì, viene serata, montato quel bo. Pli paucs cuosts. La conclusion seja schia stada clara. La partizione da parturi dovegni mantenida. E quai, malgrà che il canton ha previu en sia nova strategia de sanedat che la presentau al maig, in spital a Lyon senti una partizione da parturi.
2: Noi siamo sets responsabili la regione per nostra purgida. Quai del canton noi stau una raccomandazione. Questo è stato una raccomandazione. Noi stiamo facendo il nostro lavoro sets, noi stiamo analizzando sets, noi stiamo mirando chi monta qua finanzialmente, chi monta qua personalmente e medicinalmente.
5: Come vede anche con le contribuzioni finanziali del canton e il futuro, sappia l'ambugli. Se le delegate e i delegati sostengono la proposta della superstanza della sana sur selva di mantenere l'intera purgida, lo stesso la partizione di parturi è il momento bo in da monda, a scegliere un'app. Vuol dire?
2: Actual meine als übernde quai no als proxim sons resta quella partizione tocchi mi de bige essenzial c'è il personale di tele qualità.
5: Tocan ossa resti tirine proposta dalla superstanza dalla sana sur selva per me und dalle delegades e dis delegai. Fin settembre decide quai gremi wo mo da wart la partizione de parturi o bain e da wart l'organizzazione del provvedimento sanadat dalla sur selva. Con ina convegna de prestazione generale duan il spital le case di Cira e la Spitex collaborano il 21 gennaio 2027 su un tetto comunale, nominato mai la Rai de Sanadat sur Selva.
1: L'Ania Furger su della nuova struttura del provvedimento de Sandet in sur Selva ci desni da presente dots. Che costruo il magazzino della Saira in mardi al 25 avost, responsabile per contenere Selina Chistel, l'Olivia Christ non mi sembra presentò le novità al microfono del al Tobia Faler. Il magazzino può essere glirzia va scuola di una su rtr.ch in avventura pacifica Saira in queste zone.

0: Giant Rooks, Slow Dance, in mardi saira. Intorno alla mezza guardens più precis sull'ora dels prossims dis, que vender ciò bel ciot quest'evna, colodis il meteorolog da SRF Meteo, te più da del udins giust in un per minuts.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: vus tagleis al Chanel Rumänsch im Mardi Saira. Flotscha tagleis nos Programm, ose doca ternus über Novitäts Sportives.
1: RTL Sport.
0: Velo de corsa, Tadej Pogacar organizzò la quarta tappa della Vuelta per dominare la corsa. In Andorra, il Sloven devastò la concorrenza sull'etappa sur 104 km. 50 km alla fine, sulla Cogliada de Beichalsis o Pogacar a Tacciò. B. Felix Gall pudava 37 per km sull'ora ORL cedia. Pogacar si rivolge il bird con un vantaggio di sur 3 minuti. La cinquième étape de demain mène de Falset à Roquetes sur 173 km. Del hockey müde Kilian Motte da Fribourg-Oteron il Swiss League Tertiaire. L'Ovavel giovò già al commencement de sia carriera del 2009 fin del 2011. La stagione passée davava Fribourg dojo el a fit ad Ajoa. E l'Urenist al Balapé, il goalie svizzer Jan Sommer, partecipesce vid il club de tradizione portugais, Estrella de Amadora. Sper Jan Sommer investisce duas de sies vels collegas da Bayern München in il club. Nempel il tudasch Thomas Müller, il francese Lucas Hernandez. Tostreis waren giovo insieme del 2013 der Bayern München. Al quart, cis partecipesce vid l'investizium is il tudasch Mats Hummels. Els quattro surpigliano insieme 90% delle azioni, quello o l'FC Estrella de Amadora comunicò. Era il nuovo presidente del club, venne Bayern München, Johannes Mösmann, ci era più bot manager de Juveders der Bayern München. Estrella de Amadora ho finito la stagione passata sulla 15ª piazza dei 10 Dutch Clubs. E lo devo essere una lunga storia di insolvenze e refondazioni. In Cina dell'Inghilterra, il club Tottenham recrutesce per 93 milioni di francs l'internazionale brasiliano Savinho, quel vende Manchester City in occidentale trasferia del 2024.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavisch da RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Il di der RTL.
1: Hotz cun Erwin Kedouf, benveni. Il Spital Regional zur Selva duei emanav in avon in a partizion de parturi. Insomma duei la purgida resta la medema scotocan de cheu, vul gi in Spital acut cum provvediment stazionar a Lion ad in managi d'operar la noc. Ascia an il Spital Setz, la Sana sur Selva, alla Reit de Sanadat sur Selva informau d'ina conferenza de medias, neu che la nova convegna de prestazione gnida presentada. Il Davos pleit an delegadas e delegai de la Sana sur Selva il 17 de settembre. Quel che resta pubblico toccan da cheu il Spital Regional zur Selva e la direzione. Il direttore Markus Fisch, che era entrato per il dezembre vergau in uffici, è già pubblico in funzione. Differentes vestes a riguardo la strategia ha gemanau a quella separazione. Quei il presidente del Consiglio d'amministrazione, Jirika Thomas, confermau ad RTR all'ur della conferenza de medias. Il process de vart la bova de Bondo, che ha giunau la mort de 12 personas, a usa fin, oz intermez gi. Cium personas en accusades per via de mazzament per negligentia. Ils advocats dils accusai han pretendiu che lor clients venien declarai non culpons. La procura pubblica ha dit che se gignu fac sbails ha pretendiu che stiz de danes. La sentenza ven comunicada il 4 de settembre el rondo a Puntragigna. Al campionati mondiali di mountain bike, che è da demain tocca domenica a Val di Sole, si partecipa a Vital Albin de Tersnausa, Ginia Caluari de Panadoz. La più grande speranza ortvesta svizzera è la doppia campionessa europea Sina Frey. Donde mia vart, io gli avviso in abbiale sera.
2: Vous essere sulla frequenza rumänica, quarti avola seis, oggi sto la fin del processo de Bondo, novans zieva la catastrofe del Piz Cengalo con oggi morts. Nus deren stiers per vus, il Georg Luciens Quinte, ce ci deren als evenimenti importanti in sela del giudice al Rondo Puntragigna. Quella udins giustin per minuti, e zieva te glens realtà in telemischum nos coros, nus tradins di nuandarci alla musica vegni in telemischum de dots, e ci ci oggi avvisoela. Mia nom Tobia Faler, floccia la ci lasciate accompagnare da noi questa sera.
0: RTL, unico e simpatico.

0: al puls del Grischun.
1: Il processo della catastrofe de Bondo ha durato ben due di in mezzo da tre, oggi a mezzodì e lì a fine col singles plaidoyer. Il 5 a Cisos è stata la possibilità di declarare loro vista sugli avvenimenti del avvento 9 anni. La sentenza viene più rinciatrata, quella del signor concente l'Evne Civigne, il 4 settembre. Perseguito il processo entro il rondo a Pontresina Opernus al Georg Luzzi. Georg, il processo ha durato due in mezzo da tre di perché è più svelto?
2: Durante la replica non ha la procura pubblica e non ha il giurista del confamiliare voluto il plaid per fare aggiungamenti. Non è usato, normalmente pretende non c'è il giurista o non ha del plaid, ma quest'iada non è stato il caso. Sull'etamente tre accusati hanno tutto il plaid, tante rotte erano giocometti e dite che saino finalmente contenti. C'è un capitolo va con questo processo planeta fin, un sollevo per esse, ma anche per il spartox che hanno perso il confamiliare il 23 agosto 2017 e la Val Bondasca.
1: Als Advocat dels accusos en podia tenere ozlu plaidoyers, c'è mi dit?
2: Quai chisa podi constatar tots s'han referit sui ultims dies, vol dir, c'è s'n'ho dit, comunicà, telefonà e scritt a partir del 10 agost fin pro la boda del 23 agost. Da quel temp s'ha constatat che la montagna es mova. Els jurists dels singles accusats han declarà in detall mince telefon che des n'ho fat, mince mail che des n'ho scritt, documentà mince se c'uda. Els jurists dels accusats han improvat ad argumentar che lur mandants nu sien culpables in questa cosa.
1: Con che argomenti è migliore provò di difendere gli accusos?
2: Il plaidoyer non è stato molto variato. Minciun è in cerca di dettagli per argomentare l'innocenza del loro mandante. Per esempio, c'è l'expertise indipendente che è stata fatta da Vopro non sia fondata a Vonda. Un altro argomento c'è la situazione in Val Bondasca non sia stata previsibile. Un terzo maniaccio a Bleres Costa in Grigion sia in movimento che tutti i rischi non vengono ad eliminare. Finalmente, è stato detto che le sue vittime siano design consciente manci in privo e pucciate manci arrivati in una terribile boda. E per finire, ha indito che questo è stato un evenimento del centinaire. Di meno, tutti i cinque giuristi degli accusati pretendono che loro mandanti non hanno declarato con noi culpabili. La procura pubblica di Siavar dice che si non fa sbagli e propone una multa di raps e noi più persone corri un previs. Quali sono le posizioni delle due parti?
1: Georg, tu hast perseguito per noi l'intero processo, ieri dort. C'è tirisch tu personalmente per un Fazit?
2: È personalmente l'impressione che una o c'è la persona è proprio colpabile, che qua potesse avere grandi conseguenze, ormai tutto per le comuni in montagna. Co, dessen essere in tuon comprivels della natura, si stanno forse in avvenire in ora da quella, ci potessero essere colpabili se capite loro proprio alci sul loro territori comunali. Tu hai menzionato avanti, il 4 settembre, all'ora la sentenza qui, entro il rondo a Pontresina.
1: Al Georg Luzzi ci ha rapportato per noi del processo in prima istanza zieva la catastrofe da Bondo avent 9 anni con 5 accusos, 30 els l'anteriore presidente comunale ed attualmente consigliere nazionale Anna Giacometti.

La Vergine dei Angeli, una part or della Forza del Destino da Giuseppe Verdi. E tiers uschettums d'opera doc l'orerenche cent intor las otras colors l'emischum nos corus otscul cor Siciliem da Lion ci comenza scua d'una la sese metz ci vis gioas a buon divertiment ed intent voco già ferm vers la mezza edi con calogia a dia paroz al microfono so fat compagnia versare al Tobia Faler ci vis un evento un interessante pacifica saira iste bene.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è nura per la perfetta dat.
1: RTL, nua che la musica è da casa.

0: nos cors.
1: Buonasera insieme. Io sono la Matilde de Runx, con il cor sezilian Lyon, e noi vanno oggi insieme che in per canzoni per l'emissione nos cors. Adieu, giavisce la vus ben divertimento con nostre canzoni. A mio giavisce fu la canzone Mio Cor, del Cor da Valada, che Alexinai ha componuto.

Miu nom è Esther Perl. Io sono a Lyon, io conto il cor da Tron e alle ovaise cantau ni più si quella stat due canzons che ni componiu in il da John Balzer Casanova, che nom Neu. All'altra canzon è del signor Cauri Il Giat. Ad Il Giat, qua è un'allegra canzon, leo aisi in plat si maisa che da lui un pleun a quai audens de co o della canzon. Luau, è un'ina canzon che vi giau? Nice vigio è un'ina, qua è da Giacomo Puccini, della messa di gloria a leo conta nel credo, a quai è per me estremi in vi credo, che è la classe lo fece Puccini.

Io sono Renata Cattomas, io conto il cor Cecilian Daglion. Io ho visto la canzone La Vergine degli Angeli o della Forza del Destino. E si tratta di un'innovazione che quella Leonora fa per fare intipendenza, per il sentimento di colpa. Il spaders e la claustra accompagnano la cui in mica casa con corde d'omens, quella combinazione corde d'omens con solista e bellezza.

Io sono la Lucrezia Berter, io sono la presidente del Cor Sicilian da Lion. Io ho studiato la canzone Il Siemi di John Balzer Casanova con il Cor de Fons de Sumvich e degli ensemble di canto. Quella canzone già ricordo mi per quel che mi ha iniziato a contare il solo, rispettivamente cantavo un bia o un solo.

Buonasera insieme, mio nome è Isidor Bundi, io sto in Chiao a Lyon, conto da P. 1919 il Cor de Lyon, ad varga 30 tons contro il Cor de Surawa. Mia canzone che ho visto bugiente all'au il radio, fosse Snami Bok, quella avevamo un prese con Rua di Kolmberg, sin discompacto, quella tenasse a fare bugiente. Quella canzone era buona prova da prendersi in quella discompacta. Allora, quella piaceva di una bagna, cantava di una bugia in quella. Allora, vado a scorrere con Rua di Fas Busce bene a prendersi quella. Quella playa mi è sci bagna. Allora, Rua di BMP, allora prendendosi quella.

Io sono Josefina Lechmann, sono di Sagogne, a conto John Imperons, il cor siciliano di Lyon. Mio giovis fu la canzone di Ave Maria, che noi veniamo a cantare Citrun, la fiesta di canto del Carli Scherer, che noi veniamo a cantare con la Relana. Io giovis quella canzone, per quel motivo, del bitems che noi veniamo a cantare con la Relana insieme.

Mio nome è Andreas Pfister. Io ho eletto la canzone «Ungel per tirare mio» del Carli Scherer. Il motivo di cui ho eletto quella canzone è che era la orazione preferita di mia mamma. Quella è di Biagrada con Usa Fonz. A dire che il Carli Scherer è stato Biaons, dirigente del Comische Dau de Schlanz. Io vengo l'Orion di de Schlanz. Adio ai dina cantau fi pugien cul Carli, scher e canzunze del, per cui vai o sentik ina relazion speciala.

Mi nom è Giacomo Blumenthal, sono in Lumnezian, da Vela, conto già da Pisè di Jones. Noi cantavamo da noi in famiglia, ci sono in quattro voci, a quella accompagnava mai l'intera vita, il canto e il corso. Se dici qua è per la sanità, per il buon sentimento, ma è per la compagnia di Cevinavano. Cantavo ossa, il più essenziale nel PG c'è stato il cor cantitolando da Lyon sulla direzione di Anna Maria Schlosser, la mia canzone che va il regio di Rippe, questa è una canzone da Pac, con quella vanno già fatto bene, a noi se la grana notte di se riguardare da quel bel momento che noi vengono insieme, perché il cor date deplorabile ma in buon play. Adesso sono del cor Lumnezia, sono stato, sono il cor Cecilian de Lyon, aveva il grande piacere con la musica sacrale.

Mio nome è Remo Heisch, io canto il cor siciliano a Lyon, a Giavià Spugen, in una canzone del cor Michel de Combel, che esiste deplorabilmente in Buplei, a cagione della fiesta della Canda Sagoin, viene scantato Aul de Ton de Dalvin Muot. A questa è una canzone che va a cor, che è proprio in una cadena di plesio a mi febbraio.

Nus vein giu plascher da crea quella emissiun. Nus dil Cor Sicilian da Glion, gia vischein in a biala sera, stin in autra gà.

La saira ter RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Il di der RTL.
1: Hotz cun Erwin Kedof, benveni. Il Spital Regional zur Selva duei emana vinavon in a partizion de parturei. Insomma duei la purgida resta la madema scotocan de cheu, vul gi in Spital acut cum provvediment stacionar a Lion ad in managi d'opera la noc. Ascia an il Spital Setz, la Sana sur Selva, alla Reit de Sanadat sur Selva informau d'ina conferenza de medias, neu che la nova convegna de prestazione gnida presentada. Il Davos pleit an delegadas a delegai de la Sana sur Selva il 17 de settembre. Quel che resta bublisch che tocca da cheu il Spital Regional zur Selva e la Direzione. Il Direttore Markus Fisch, che era entrato per il dezembre vergau in uffici, è già bublisch in funzione. Differentes vestes a reguard la strategia a gemanau a quella separazione. Quai il Presidente del Consiglio d'Administrazione, Jirika Thomas, confirmau ad RTR a l'ur della conferenza de medias. Il processo davart la bova da Bondo, che ha cagionato la morte di 12 persone, è usa fin, oggi intermezzo di. 5 persone sono accusate per via di ammazzamento, per negligenza. Gli avvocati degli accusati hanno pretendito che i loro clienti venivano dichiarati non colponi. La Procura Pubblica ha detto che si è ignorato sbagliato ha pretendito che stizzi da danese. La sentenza viene comunicata il 4 de settembre e il rondo a Pontresina. Al campionato mondiale di mountain bike, che è da domenica con domenica a Val di Sole, si partecipa a Vital Albin de Tersnausa, Ginia Caluari de Panadoz. La più grande speranza ortvesta svizzera è la doppia campionessa europea Sina Frey. Donde mia vart, io gli avviso in bella sera.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz hits e scovrides musica non-stop.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nu che la musica è da casa.

never since. RTR, musica non stop. Cunscuvridas. Hits. Like e sempre verzi.

Dapi de cuort, un canoscio te entreg, a scha nosa saudi, nis contact, streg. Senza saver da toi in a massa, scha zeglia losa schon tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs. Adel ma demo men, ripre minche fuera, a kurz entre in sin lauter facanera. Ti das a mir, sentimenta, witzig, a capesha mai, am ufaxi

0: Scetta la radio, meina tras li storgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, no che la musica è da casa.

Bloccà, da Clodurì Bezzola. Per amur da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.